è stanca, dice taluna yang, oi maramara, non voglio far più luce quando è a sera, ma non ti spiace per sti marinara, ma a sto paese non ci venga più, casa spassa la famora

Napoli sono tutta innamorata e femmina sono troppo appassionata, ma la vaca e così voglio vedere.

doriști pune tu mare, ui luna luna, chi medie me da botta chi ragiona, ma tu ti guardi sulla va fortuna, mentre io non saccio caccia sopportà, varcatella centenaria.

una luna e ove a Napoli sono tutte innamorate, e femmine sono troppo appassionate.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

di gioco soffernuto. Dalla geritta, l'artista erano tutti spirito. E sono svanite per l'aria, in talun niente. Come la costruzione appariscente di questa visione, pur lì torre incoronata da nuvola, le sontuose palazze, le castiella, le solenne tempie, e questa enorme globa, sì, con tutto quello che già sta, fora e dentro, sparisce. Come lo spettacolo che hai visto e che è sparito e che non lascia traccia. Noi siamo fatti con la stoffa degli suoni e che sta vita, piccerella nostra, da suoni circondata, suoni eterni.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

bella bombolina. Ci faccio o non ci faccio, che decide il suo favore. Mamma mi ha detto figlia, di consigliere non c'ha da. Mamma, se roba sbaglia, non è meglio a c'ha mamma.

La incontrai per caso a Messina, proveniva da Canicattì, prese posto sulla vittorina che partiva gremita quel dì. Dal mio sguardo ben chiaro e palese, sorridendo rispose di sì. Allora io col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, nugo pallessi io divento per te. Miss, mia dolce Miss,

mia cara miss, io voglio il bis e tu sai già di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, tutto assieme a sparò mezzo lì. Or mi scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara miss, io faccio il fesso, ma fesso non so. Miss, mia dolce miss, son genuflessa ai tuoi piedi, però non mollo, insisto e canto di quel canto che sai tu. Il cantico dei cantici nel blu dipinto di blu. Miss, mia cara miss, faccia scommessa che tu sai già cos'è. Miss, mia dolce miss,

invenzioni. Tutte le case sono modernizzate. Mia madre è mezza pazza è diventata. S'attacca in erba e non ci può passare.

pure quando è notte, se cocco se impaga fetterà sotto. Mamma se lascerei ogni mattina e non contente una giornata sana, a caffettera tene sempre mano, pure in due specchie e votava a mirà. Difatti a caffettera non c'è male, è vecchio sì, ma polozzata è nuova, scusate sì che lo può passare a radio e prova, perché ho presente non andava funzionò. Papà in certi punti pure a torto,

tuoi non mi interessa. Spesso viene in casa un nostro amico, dice che sul caffè lo trovo. Mamma, mamma, con questo amico ci si trova, appena traso, ciao, fa mania.

0: Te venia de món. L'amica que guardava e sorrideva. Come a cianiella pronti già de neve. Disse mia madre, su può carregò. Ma che ne fate voi in amoga espressa? Se fecero due da zambressa ambressa. L'amica disse, ma guamo che espressa. Sta casa terra antica in una lassa.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

sulla vecchia terrazza, davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce

guardò negli occhi la ragazza, con gli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: senza pari. Tu mi manna a cammarere, mi manna a fare, mi manna a fare, che sta masciata a ca, non mi va a sposare, non mi va a sposare. Ah, tu non mi più, ah sì, beh, beh, da si scucciatevi, ah ne, sì, sì, ah sì, beh, beh, ah ne, sì, sì, ah sì, beh, ah ne. In ua, in ua, in ua, in ua, in ua, io passerò per te. Come son nervosa. In ua, in ua, in ua, in ua, in ua, io passerò per te. Si capisce, e l'erba molle, ahimè, ahimè, ognuno se ne abusa, ahimè, ahimè. Si sapeva nel paese, ahimè, ahimè, che dovevo far lo sposo. Mo mi fatta chi sto qua, io non posso fa, io non posso fa, che sta figura qua, tu mi ha sposato, non mi ha fatto anna. Ah, tu non mami più, ah sì, beh, beh, te si scoccia di me. Ah ne, sì, sì, ah sì, beh, beh, ah ne, sì, sì, ah sì, ambe, ah ne. In ua, in ua, in ua, in ua, in ua, io passerò per te. Come sono nervoso. In ua, in ua, in ua, in ua, in ua, passerò per te. Come puoi dormir la notte? Oiro, oiro, dopo questo tuo misfatto. Oiro, oiro, non ti sei vestita a lutto. Oiro, oiro, tu non tieni cuore in petto. Ed io pure, poveretto, non lo tengo più, non lo tengo più. Mi ricordo come fu, dove gli asta tu, ti rubasta tu. E mo non mami più, ah sì, beh, beh, da si scuccia di me. Ane, sì, sì, ah sì, beh, beh, ane, sì, sì, ah sì, ambe, ane. In ua, in ua, in ua, in ua, in ua, passerò per te. Come son nervoso. In ua, in ua, in ua, in ua, in ua, passerò per te. In ua, in ua, in ua, in ua, in ua, passerò per te. In ua, in ua, in ua, in ua, in ua, passerò per te. In ua, in ua, in ua, in ua, in ua, passerò per te. In ua, in ua, in ua, in ua, in ua, passerò per te. In ua, in ua, in ua, in ua, in ua, passerò per te. In ua, in ua, in ua, in ua, in ua, passerò per te.
1: Si non va, si non va, si non va.

stress. A retro matinè, cicci, si fess. Si non fa, si non fa, si non fa. Te ne butta, ne butta, ne busa. Te ne busa che ciccio formaggio non te lo coraggio. Nemmeno ne parla. Grazie.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

vicino a te, Filumè, Filumè, io divento asmatico. Via il tuo cuore, sai che fa, zombacca, zomballà, ogni botta fa tatà. Se pranziamo a te, mocca a te, mocca a me, questo è sistematico. Non capisco niente più, vedo giallo e dico è blu,

occhio. Filumè, filumè, filumè, se ti guardo Barcollo e sconocchio. Filumè, se sconocchio e Barcollo, Barcollo e sconocchio soltanto per te. So che viene appresso a te, filumè, filumè, un signore strabico. Se lo incoccio a spasima, spara a te, spara a me, spara pure a chi lulla. Son geloso, lo sai ben, filumè, filumè, che mi manca.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: No, non è stata a Sendri, canzone. Che suo mare è celeste, il cielo è d'oro, ma sto paese non è sempre allegro. Non sponde sempre a luna a mare chiara e non si canta e si fa sempre amore. Queste sono fantasie per forastieri. Se voi volete bene a sto paese, fermatevi un poco in di vita. Guardate in di vasce e fuori chiesa. Venite assieme a me per strada antica. Invece che camminare vicino al mare, parlate con chi soffre e chi fatica.
1: Quanta malinconia per case scure, a donon trasa starie primavera. Guardate quanta santa attorno ai muri.
0: Sta gente poverella crederà a Dio, patisce rassegnata e parallera, e chi è cecato canto solo mio.
1: Io vengo con manombra a ogni puntone e penso a gente che la manco il pane.
0: Quando a buccini carici mi canzone,

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

una figlia che era la gioia di tutta la famiglia, però i parenti non stavano attenti e affittavano le stanze e storiente. E noi giorni negare, non sappiamo chi o corse. E va bene, dice donna Lena, quando veretta figlia prena. Un vecchio ricco ha un'amante sciantosa, l'ha fatta a casa e lo fa tutte cose, ma la sciantosa il danaro contante, come ce l'è, lo passa all'amante.

0: tutti! Un momento! La Chianella l'ha persa proprio mia figlia.
1: Oh! Non interrompe! Se la Chianella vuole provè, a sette! E insieme a là, aspetti!
0: Non ti incazzi! Oh, aspetta, mamma, perché la Chianella l'hai persa proprietamente tu.
2: Hai capito, mamma? Aspetta, perché la Chianella l'hai persa proprietamente tu.
3: Mamma, che le sfotta!
0: Chi io, mamma? Chi
2: la vera!
3: Sì, puro Bouchard!
2: Dottore Ne, a barà come parla, se no la Chianella te la faccio trasire per bocca!
1: In bocca?
3: A me?
2: A te!
3: Vai a...
2: Che sta a me?
3: Che sta a te?
1: Questo figlio rorre!
3: E hai ragione che non mi posso abbassare con te! Casina lavanna!
4: Lavanna!
2: Scamblerà l'essa! Non ti permettere assa!
0: Scamblerà l'essa a mia figlia! Ma solo sta valanza! Perché o sennò ti faccio imparare la crianza!
2: Che parlano crianza, varito, stai a nora!
0: Assetto, date sfilanci!
2: Scegna! Rosica la cucchiara!
0: A te e a sticcaiota!
5: Buona mamma!
2: Come ritto!
1: Aritta caiotola, proprio così.
6: Caiotola?
3: Sì, caiotola.
2: Uè, e vieni qua. Cacchio un mamma su, retta in casa d'indogofo natura. A te e a sta pirchipetola.
0: Pirchipetola, a me!
2: Ehi!
0: Cacatolo!
5: Come dice bella mamma.
2: Come ritta?
1: Aritta cacatronala. Aggiunti su buono.
2: Ogni, ma tu stai sempre da me. E bagammino, va.
6: Cacatronolas.
3: Cacatronolas.
2: Cacatronolas. Colombrina. Si ti mette lì in mano a questi zervala, ti faccio lo strascino. E poi fa venire a mamma che ti fa andare via in retta, andare a bruoccola. Che provarai che pisa, hanno sti zuoccola.
0: A chi fai provare zuoccola?
2: A te.
0: Sì, ma boffa la Waller che schiatta, va smaffare lo mazza a tutte e quattro. Ma specialmente a te, Cotino. Ma
2: fa
0: sta sapiendo a te.
2: Tu, smaffare la pasca che ti frasca, per lo frisca e la vendresca. Io, si t'afferra che non mi avuto lo stomaco, ti sfrava che sta faccia di cantare, ti ammatonda chi storcia, ti scomme sangue e poi ti sguarca a me!
0: Aspetta, mamma. Sta sempre. Come siamo? Non sapesse rispondere. Ana chiarchiolla, guida spitalera, sorchia mucchi e tacantra, pisciabetta, muzzacotola, merdosa e bavosa come a te.
6: Oh, che minuetto!
2: Ma mi faccio sentire la quadriglia.
0: Sì.
2: Io mo, per sfilare la maglia come si competa, ha variato la stessa bocca che tiene tu.
0: Ma non la tiene!
2: E non la posso tenere!
6: E non ce l'ho!
2: No! Perché siccome la bocca mia adorerosa e sciura, sa che ti ricca, papera o alla rosa, cacciamo nezza, annetta latrina, stuppaglioso, lava mappina, che non si ha! Ma va di essere in una chiave che maestra, in bruscire che sta le guppa dinda, va!
6: I che rosa e sciura!
0: Di parola tua, ma vanno l'indepinta in faccia a sto cola. Solo per cagarta non ha ta vota, rinda sto canare una frase da catena.
2: No, che tiene tu e che la mezza prova sei figlia.
3: No, che la voglia di cama sta faccia con questo.
0: Non ti agita, mamma.
3: Ma sta su.
0: Non ti agita,
2: mamma. Ma lascia.
6: Lasciatela.
2: Ma va cammino, va, tiè. A parma sta.
6: Buonanotte, muovere la muina!
3: Ma no, per via, sta mozzolera, brutta cunetiana!
6: Musica, che s'avvia la tarantella!
0: Fuche!
2: Cape!
3: Chiacchie!
2: Piazze!
0: Lume!
2: Franne!
3: Cune!
2: Spirale!
0: Cunache!
2: Conclegatene!
3: Fate che cavate!
2: Fuglie schienzavate!
0: Sfumo le ciammenera!
6: Annarie!
2: Crepe, si non dice!
6: Stavolta
2: non
6: apri,
2: si viene a causa, si viene a
6: causa, siete venuti a scassare.

facit-o l'ultima sperare.

0: Ma io credo che per sta buona sto mondo o tutto l'uomo ne varrien a essere femmina o tutte femmine ne varrien a essere uomini o non ci varrien a essere né uomini e né femmine per fa tutta una vita quieta e aggeritta buona.
1: Napoli in farmacia. Che là là!
2: Che là là!
1: Junto alla orchestra del maestro Pedro Mesías.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: tempo dell'està. Un fatto graziosissimo m'accadde un anno fa. O tram era pienissima a miezzare in diafora, quando alla via Partenope sagliette una signora.
1: E allora
0: io dissi subito: signora, segga qua. Rispose lei: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua senza andrangheta, ma s'assettai a signora.
1: E allora
0: dietro l'angolo mi strinse ancora un po', le rise, poi guardandomi le gambe accavalciò. Io sospirai vrennala, tanta una gamba for, come sospirai Cesare per coscerà signora.
1: E allora
0: dissi: è di Napoli, non mi son de Milan, fai bagni qua certissimo, non mi parto duman. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora, se vuole io posso, grazie, e zammucaia signora.
1: E allora
0: può ad un anno ma cadi in tuo tram, uè. A gente ci guardava e dissi: signor, scendi, e mi pigliai in un taxi. Ha vinto l'ira allora, gli affrisi e maniette, io sono ca signore.
1: E allora
0: io dindo tac, se m'ha cominciato a lanzare. Ma lei con fare ingenuo mi disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna. E allora feci subito necessità virtù, ma a Frisio ci mangiaiamo 200 lire e più. Tornando immaginata da stevo con l'occhia fuori, quando all'hotel Vesuvio scendette ca signore.

Steve, ja Steve proprio va a braccio. Areta porto tu che da Santetti tuzzulia. Ci sarà mai sta bestia, si mandi alla malora. Un cameriere in smoking, cogunto da signore. E allora ci guardaiamo curiosi tutte e tre. Le prese il conto e pagalo 2083. Con avanzate e spirito dissi, ma non è ora. E il cameriere pratico, pardon signore e signora. E allora lei fa sei stupido, qua stupido ma da 100 lirette e tac, se 200 per magna 2000 e tante gambe, e che sta che buon'ora. Cacevo banca in Napoli, grandissima signora. E allora senza aggiungere

0: amava ancora.
1: E allora?
0: E allora ebbi la prova di una grande verità, signori miei, cari e vecchie panova, non s'ha da mai cagnare.

Y vamos.

vida în vise surdă.

0: pensate a quello che l'ha persa sta scarpa. La corsa all'alba che guardi a pressi, o coro inganna pa' paura.
1: Paura che?
0: E chi lo sa? Può mai sapere che ti fa paura. Viri sto sole, pare che ti va bene. Me voto non pare che ti volesse incenerire. Ma chiama paura. E non è bello vestirsi sto calore. E addivento calore stesso che ti spoglia pa' ballare sottana tra i fuochi. Sapete che verì? Sta scarpa che si è persa stanotte è la fortuna nostra. È sempre una femmina che l'ha persa. E se ho re ha scatenato l'inferno, vuol dire che senza esso non può stare. E chi è esso? Sempre una femmina. Una e nuda si può mettere sotto i piedi il re e a diventare regina e stupore.

的年轮。

outside.

fatta con sé, fatta con sé, facette un guengue, e mi dicette, questo è figlio a te, se non sposare presto tu a me, ti manto mio fratello.

dicette, mon amour, c'est solo tu. Amore nostro grande senza fine, noi ce ne andremo insieme a mangio qui. E che passai una sera a scioglio can, e bella figlia c'è anche chi lo can, rumbetta faccia sore tricchi tra, poi che mi dice.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

quella libertà che abbiamo perso, e sorrideremo ancora.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

ci metto un po'. Mentre sali sul caffè, sali anche tu. E non te ne vai più. Mi insegui mentre faccio tardi ancora.

RAI, Radio Live Napoli.

non ci bastano le ali che ci fanno volare per poterci avvicinare. Il sorriso che tu hai che non può spegnersi.

0: astronauta
1: è leggendario. Leggendario. Penso che ho trovato la frase dell'estate.
0: Dell'estate, bravo.
2: Rai Radio Live Napoli.

Casule di cerchio, forse nemmeno quattro, costano quanti alla macchina mia. Volessero sempre più sordo, un sordo porta sordo, una botta porta un'altra botta, un botteso.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestri e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono canzoni che appartengono ad una sorta di presente continuo, che hanno il profumo del mare, la polvere dei vicoli e il battito profondo della black music americana. Sono stagioni musicali che non si spengono mai. Alla fine degli anni 60, un gruppo di ragazzi napoletani, cresciuti con il mito dell'America nel DNA, ha cambiato per sempre la storia della nostra musica. Si chiamavano The Showmen, guidati da figure leggendarie come il batterista Franco Del Perete, il sax viscerale di James Senese e la voce tormentata di Mario Musella. Figli di quella Napoli del dopoguerra, aperta al mondo, ebbero l'intuizione geniale di fondere la melodia verace dei vicoli mediterranei con il battito profondo, graffiante e rivoluzionario del soul e del ritmo and blues americano. Fu la nascita del soul partenopeo e la scintilla che avrebbe dato poi vita al movimento del Naples Power. Oggi quel fuoco torna a respirare in studio grazie ad un progetto straordinario, un disco tributo nato non per nostalgia ma come un autentico passaggio di testimone culturale tra arrangiamenti moderni e collaborazioni con gli stessi padri fondatori di quel suono. A guidarci in questo viaggio c'è un artista dalla voce ruvida e intensa che il grande pubblico ha conosciuto con la vittoria a The Winner Is nel 2017 e fresco reduce da un trionfale tour di 8 concerti in Giappone con i The Super Four, Salvatore Lampitelli, in arte Sabba.

0: Tra la fine degli anni 60 e i primi 70, Napoli diventa la capitale italiana della black music grazie a una band leggendaria, gli Showmen. Oggi quel testimone passa nelle mani, anzi nella voce ruvida e intensa di un artista che non fa semplici cover, ma cura la memoria musicale della sua terra. Il 1° luglio accenderà il Palazzo Reale di Napoli, ma oggi abbiamo la fortuna di averlo qui con noi nei nostri studi, Salvatore Lampitelli in arte Saba. Ciao.
1: Ciao Francesca, benvenuto. Grazie dell'invito, grazie.
0: Sono contentissima che tu sia qui. Avete fatto un'operazione bellissima, riportare in vita gli Showmen con questo bellissimo album Saba e Tribute to the Showmen. Mancava veramente, e tu penso l'ho sentito da sempre, che io credo che tu come hai dimostrato sei l'unico che potesse cantare il grande Mario Musella.
1: Ti ringrazio e ti dico che questa cosa mi onora tantissimo, me la sono sentita dire spesso e per me Mario Musella è davvero uno dei cantanti più incredibili che siano esistiti non solo a Napoli ma in Italia, e ti dirò anche di più, è uno dei miei cantanti preferiti, ma tipo insieme a Ray Charles, Elton John, Prince, Tom Jones, capito? Per me, al di là dell'essere uno dei miei cantanti preferiti insieme a questi mostri sacri, era anche uno straordinario bassista, un musicista incredibile che riusciva contemporaneamente a fare con la voce una roba e col basso tutta un'altra cosa, mischiando chiaramente l'attitudine rhythm and blues alla vocalità potente della black music, ma anche con melodie un po' più italiane, più lunghe, no? Più melodiche. Sono rimasto affascinato da subito da questo modo di farlo, di fare musica, grazie anche a mio padre, perché mio padre cantava queste canzoni e me le faceva ascoltare.
0: Quindi erano un po' proprio nella tua storia, da quando eri bambino li avevi sentiti, quindi fanno parte un po' di te.
1: Fanno assolutamente parte di me, tant'è vero che non so, credo di non averti mai raccontato questo aneddoto, ma quando conobbi Franco Del Prete, noi eravamo una jam session dalle parti nostre, diciamo Grumo Nevano, se non ricordo, una jam session che organizzava Gennaro Romano dei Letti Sfatti, e c'era anche Franco. Io ero andato lì, ti dico la verità, con un mio amico sassofonista facevamo il liceo classico insieme, ascoltavamo il jazz, il blues, insomma ci piaceva la musica, ma non avevamo velleità, diciamo, eravamo andati lì, eravamo belli simpaticucci, diciamo, sì. E cantiamo delle canzoni, semplicemente così per divertirci a sta jam session. Quando poi conobbi Franco lì, e lì mi disse, guarda, senti, stiamo cercando una persona per il nostro gruppo, che era poi Sud Express, con cui abbiamo fatto un disco, l'ultimo Apache, un disco in cui figuro come chitarrista ritmico. E lui mi disse, beh, poi non so se tu sai chi sono io, che cosa faccio, però mi ricordi molto questo cantante che si chiama Mario Musella.
0: Che bello.
1: Che è detto da Franco, insomma. E io dissi, guarda che io so perfettamente chi sei tu, so perfettamente anche chi è Mario Musella. E infatti poi anche con Franco, insomma, delle canzoni degli Showmen le abbiamo cantate, oltre che canzoni meravigliose che aveva scritto lui, che ne so, per De Crescenzo, tipo La Musica Va, Napoli Centrale. E poi ho continuato in maniera del tutto naturale a portare le canzoni degli Showmen in giro, che ne so, quando ho vinto The Winner Is a Canale 5, esatto, ho cantato Basta Che Mi Vuoi, di cui avevamo fatto una versione con gli Incensurabili, che è contenuta tra l'altro anche in un disco, Sogni e Son Fesso, il nostro secondo disco. Questa canzone qui è proprio anche nel disco, nel vinile A Tribute to the Showmen. E poi l'ho portata in Ucraina, quando sono andato a cantare in Ucraina a molti anni prima della guerra, l'ho portata in tantissimi altri contesti, Basta Che Mi Vuoi, così come altre canzoni chiaramente degli Showmen, Un'ora sola ti vorrei, in Moldavia. Una volta, tra l'altro, mi ricordo un aneddoto, io ero lì a cantare in Moldavia in questo evento internazionale e chiamai un ospite. Lui so, ladies and gentlemen, I have a special guest because I'm singing this song by the Showmen, no? Un'ora sola ti vorrei. E l'ospite era mio padre, che era seduto lì tra il pubblico. E lo chiamai a cantare con me. Senza, abbiamo fatto questo duetto più volte su Un'ora sola ti vorrei, che è un po' come chiudere un cerchio per me, no? A livello umano, a livello spirituale,
0: a livello proprio di emozione, approcciare questa musica, sì, il loro sound, il loro soul, per te è stato qualcosa che doveva essere quasi un'urgenza espressiva.
1: Quando Peppe me lo ha proposto, in realtà ti dico, ti svelo anche questo backstage, ci stavamo provando già da tempo, avevamo provato negli anni passati anche con Franco stesso, lì presente, avevamo provato a rimettere un po' su quest'idea, e avendo fatto molti tributi a Mario Musella proprio tramite Franco, che mi chiamava come ospite, chiaramente in primis come corista, io facevo il corista per tutti questi grandi cantanti, ero ragazzino, e poi mi faceva cantare anche qualche canzone proprio a me, no? Ti segnalo anche che, per quanto mi onori tantissimo essere accostato a Mario Musella, cerco di farlo sempre sempre con grandissima umiltà, anche perché è una grande sfida. Cioè, per me omaggiare Franco è una cosa che ha una sua profondità, in quanto ci ho lavorato, l'ho conosciuto, gli sono grato, e quindi farlo, insomma, è una cosa dal punto di vista umano obbligatoria, non potevo rifiutarlo. Però è anche una sfida, perché comunque cantare gli Showman non è come cantare una canzoncella, insomma, cioè è tosta dal punto di vista musicale, poi riarrangiarli, non te lo dico.
0: Infatti,
1: proprio
0: che lavoro avete fatto proprio per dargli una veste completamente moderna?
1: Allora, io da questo punto di vista ti dico che sono stato molto semplice con i ragazzi, che io sto suonando con questi musicisti straordinari, chiaramente sono fortunato perché mi ritrovo sempre a suonare con musicisti incredibili, ma chiaramente
0: tra l'altro in questo disco ci sono anche delle collaborazioni preziose,
1: straordinarie. Sì, questo sempre grazie a Peppe, che chiaramente ci teneva a poter
0: Peppe Ponti
1: dei Suoni del Sud, che è stato l'ideatore in realtà di questa cosa e il produttore di questa cosa, insieme a Renato De Santis di RR Sound e a Claudio Niola. Ma è stato poi comunque lui a voler invitare e portare chiaramente in questo progetto grandi ospiti come Gragnaniello, come Tony Esposito, come tanti altri.
0: Daniele Sepe
1: chiaramente, con cui io collaboro. Ma sono fortunato, ti dicevo, perché al di là dei nomi acclarati, dei grandi artisti, no, quelli che abbiamo appena citato, anche con Daniele per esempio ho la fortuna di suonare con straordinari musicisti: Paolo Zamuner, Gianluca Capurro, Piero Diasmundis, Massimo Del Pezzo.
0: Poesia, c'è anche il sax di James Sinise.
1: Il sax di James e la voce di Mario proprio, no? Posso dire che in questo disco ci sono io insieme a Mario Musella, James Sinise, Enzo Gragnaniello, sì. È un grande onore davvero. Ma ti dicevo, per quanto riguarda i musicisti, anche nelle band, insomma, di cui ho fatto parte o che ho avuto al mio seguito, sono sempre stato fortunato ad avere grandi musicisti, ma lo stesso era con Franco Del Prete, e lo è stato anche con gli Incensurabili, lo è stato con i progetti paralleli, quello dedicato a Battisti, di cui sai facciamo un vinile. Poi ti voglio parlare anche di questa cosa di Battisti, che secondo me c'è un link musicale fra la questione Showman, anche con la questione della mia musica, il duetto con Fausto Leali a Duinerise, e gli Showman stessi e Battisti.

0: Sì.
1: E lì è stato molto semplice, anche con questi musicisti che hanno suonato questo disco, che sono, mi piace poterli citare, Riccardo Schmidt alla batteria, Emiliano Berti al basso, Luigi Rega alle tastiere, Alessandro Morlando alla chitarra, Fabrizio Di Vaio alla tromba, Vincenzo Vuolo al trombone e Antonio Farabella al sax, che tra l'altro è anche quello che ha scritto i fiati. Noi abbiamo cercato di fare un'operazione quanto più semplice possibile. Non avevamo la presunzione di stravolgere nulla. Noi volevamo semplicemente risuonare queste canzoni, chiaramente con la nostra formazione, che è una formazione che prevede il quartetto base, quindi batteria, basso, chitarra, tastiere, e i tre fiati, quindi trombone, tromba e sax. Negli arrangiamenti degli showman, che erano straordinari già all'epoca, c'erano chiaramente orchestrazioni con proprio violini, tutta sta roba qui. Chiaramente noi quella cosa non la potevamo fare, risulta forse un pochettino più grezzo, un po' più rock, diciamo, questo prodotto, con distorsioni ogni tanto, crunch sulla chitarra, fiati utilizzati in maniera un po' più massiva, un po' più granitico. Però credo e spero, poi questo chiaramente arriveranno, saremo inondati anche di critiche da questo punto di vista, che quando vai a toccare i mostri sacri è inevitabile, però noi l'abbiamo fatto con il massimo dell'umiltà e della attinenza con la realtà. Infatti c'era Rocco Pasquariello in studio che mi ha fatto uno dei complimenti secondo me più belli di tutti, perché mi chiamò in disparte mentre stavamo registrando e mi disse: tu hai fatto una cosa meravigliosa, perché hai risuonato, diciamo, a modo tuo questi brani, ma l'hai fatto con rispetto, perché hai suonato le loro canzoni come erano le loro canzoni, senza grandi stravolgimenti, semplicemente con un approccio nuovo, che è l'approccio tuo, con il tuo timbro, con il tuo marchio di fabbrica, se così si può dire.
0: Il tuo timbro, tra l'altro, bellissimo, baritonale, molto soul.
1: Sì.
0: Non avete voluto dare l'effetto museo, anzi tu hai cercato comunque di mettere la tua impronta, di farli rivivere, ma essendo rispettoso, come stavi dicendo, fedele, diciamo, al dettato originario, però comunque mettendoci tutta la modernità e tutto anche il tuo sentire, le tue vibrazioni. Qual è stato il brano secondo te più difficile per interpretare senza cadere nell'imitazione?
1: Ma guarda, secondo me, sarò sincero, tutte le canzoni. Allora, secondo me toccare gli Schumann, no? È un po' come toccare
0: qualcosa di sacro.
1: Capito? Usciamo dal misticismo, no, della grande musica che ci ha forgiati come musicisti di Napoli. Prendiamo un rocker, il rocker più famoso d'Italia. Se tu provi a far cantare una qualunque canzone di Vasco Rossi a un qualunque interprete, non sarà mai impossibile che possa essere la stessa cosa. Quindi il pensiero più semplice che io potessi fare era quello di confrontarmi con una cosa estremamente più grande di me, e ti dico che comunque le gambe tremano anche al pensiero di farlo dal vivo, perché comunque è tosta, ma farlo nella maniera più semplice possibile, cioè ricantando quelle canzoni esattamente come ho fatto nei vari tributi a Musella, come ho fatto con Franco Del Prete, come ho fatto in altre occasioni, cioè senza stare lì troppo a pensare: oddio, però adesso se questa non è come Mario Musella, se quel vibrato non è esattamente come quello, non lo so, io ho la mia voce, ho il mio vibrato, sono strafelice e super onorato che venga accostata a quella di Mario, ma non mi permetterei mai di pensare né di imitarla né di ripercorrere, cioè è impossibile, ragazzi. Mario è unico, gli Schumann erano unici, quindi l'unica cosa secondo me più saggia che si potesse fare era semplicemente prendere quelle canzoni e risuonarle con un approccio personale, senza stravolgerle. Ma tutte le canzoni sono difficili, tutte le canzoni degli Schumann. Forse Innamorata mai, che era un brano proprio di Mario Musella, che ho scoperto tramite Aurelio Fierro, o Basta che mi vuoi, la stessa Basta che mi vuoi.
0: Siete tornati da poco dal Giappone, che mi so che avete fatto questa
1: una tournée meravigliosa, organizzata, devo dire. Lì poi abbiamo in qualche modo raccolto anche un po' l'eredità di Aurelio Fierro, siamo stati invitati anche tramite lui, voglio dire, no, perché comunque lui aveva fatto già diversi tour con Aurelio Fierro e con Fabrizio, e abbiamo conosciuto, grazie a loro, grazie ai Super Four, grazie a Aurelio, io ho conosciuto questa organizzazione che si chiama Minon Concert Association, che è meticolosa, perfezionista, impeccabile da ogni punto di vista. Abbiamo avuto l'opportunità di suonare in alcuni dei più grandi teatri a Osaka. Il giorno del mio compleanno abbiamo suonato in un teatro dove abbiamo suonato Miles Davis, i Jackson 5,
0: i Queen,
1: le Zeppelin, i Deep Purple, ed erano teatri tutti pieni o quasi pieni, cioè nel senso, quando non erano stracolmi erano, che ne so, un teatro da 1800 persone, c'erano 1500, e abbiamo venduto.
0: Adesso porterà in giro anche questo disco,
1: e spero
0: giugno a Cercola per il Primavera Festival.
1: Sì, il 5 giugno saremo a Cercola e poi il 1 luglio saremo al Palazzo Reale, quindi abbiamo già due date con cui suonare e ti ripeto, ci tremano le gambe. Io poi chiaramente con il placet dei produttori di questo disco cercherò comunque di continuare come facevo già prima del disco a cantare comunque gli showman indipendentemente dall'occasione proprio celebrativa del disco o da qualunque altro contesto, cioè se avrò la possibilità lo farò.

0: La preparazione del disco è stata molto impegnativa.
1: No.
0: Sforzo ha comportato.
1: No, devo essere sincero con te, perché poi sarebbe bello poterti raccontare di anni, di mesi e mesi di lavoro. No, assolutamente no. È stato tutto assolutamente semplice.
0: Naturale.
1: Sì, avevamo queste canzoni in mente, volevamo fare questi omaggi qui. Peppe ci ha detto: scegli le canzoni che tu vuoi cantare. Abbiamo cercato di prendere spunto, diciamo, chiaramente da quello che io avevo già cantato in passato, quindi che ne so, Gloria, ricchezza e te, che avevo cantato proprio con Franco, Ci crederesti se, che mi piaceva tantissimo perché comunque l'avevo sentita cantare da Lino Vairetti, che è un altro di quegli artisti che stimo, sì, e quindi figurati potermi togliere la soddisfazione di poterla cantare. Poi tra l'altro io con Daniele Seve, per esempio, canto Luglio, Agosto, Settembre Nero degli Area, che è un brano che aveva cantato proprio Lino Vairetti nel disco di Daniele, quindi il riferimento comunque con Lino è sempre anche lì un grandissimo onore, no, per me. Quindi volevo, perché poi sai, tu vedi questi grandi artisti e dici: ma vorrei cantarle pure io queste canzoni, no? E poi l'universo ti porta, senza che tu debba fare nessuno sforzo, quelle canzoni davanti agli occhi e ti permette di cantarle.
0: Come se ci fosse un destino nella tua vita, tu li sì. amavi da quando eri piccolo e sei riuscito a realizzare questo sogno.
1: Sì, sono proprio...
0: E suonato insieme a Franco Del Prete. Quindi
1: è un cerchio che si chiude.
0: Era un cerchio esattamente che si
1: è
0: chiude.
1: Quando si tirano le somme, no? All'improvviso, ai miei 40 anni dovevano chiudersi dei cerchi. Gli showman erano fra questi, però ti ripeto, con gli showman in realtà ho pensato, non è che ci ho ragionato più di tanto, però mi è venuto quasi istintivo cercare di stare un po' più nell'ombra a preparare questa cosa, perché era qualcosa che anche umanamente, emotivamente sentivo come una responsabilità, no? Quindi con i musicisti in realtà, per rispondere alla tua domanda, è stato tutto molto semplice, perché ripeto, noi già suoniamo insieme in tanti contesti diversi. Quindi Peppe mi ha dato carta bianca nello scegliere le canzoni, abbiamo scelto le canzoni e direttamente in studio da RR Sound con il magnifico Piero De Asmundis, che era lì come fonico di sala a far registrarci, mixare e masterizzare il disco, siamo riusciti a trovare una quadra in diretta proprio mentre li suonavamo per capire come volevamo suonarli. Ma veramente alle volte era soltanto l'approccio del musicista che cambiava un po' il suono, o il suono di chitarra che magari la rendeva quel brano un po' più rock, i cori messi un po' lì, i fiati che sostituivano i voicing degli archi, no? È proprio la formazione in sé, cioè il tipo di struttura della band che ha cambiato un po' il sound, ma senza stare lì a pensarci più di tanto. Questo per farti capire che non è stato uno di quei lavori come si facevano negli anni 70, sai, con i mega team, con il produttore artistico che ti crea l'arrangiamento ad hoc per... No. Una band che suona già insieme, che ha preso quelle canzoni e che le ha risuonate con la propria attitudine, senza stare lì a pensarci più di tanto.
0: Oggi, secondo te, qual è la modernità degli showman? Perché i ragazzi di oggi si dovrebbero avvicinare agli showman?
1: Questa è una domanda meravigliosa, perché in realtà quando poi mi si chiede: ma perché hai fatto sta cosa? Cioè, ma che cosa ti entra a te? Niente. Mi entrano tre cose. Uno, la gratitudine di poter servire, proprio essere al servizio di Peppe Ponti, che ho conosciuto tramite Franco e che mi chiede: ma vogliamo farla sta cosa? Perché no? Facciamola. Quindi gratitudine, poter servire qualcuno che mi chiede di fare questa cosa.
0: Anche perché se uno ti considera l'unico che può cantare Brusilla, già quello è un onore.
1: Capito, è un onore, perché dovresti dire no? Cioè, allora dico: guarda, se tu pensi che io lo posso fare, buttiamoci in questa sfida, poi vedremo dal vivo se me la cavo, perché lì c'ho paura, però però vediamo.
0: Ma io sono sicura che dal vivo non avrai nessun problema, anzi è dove dai il meglio di te, secondo me.
1: Sì, quello normalmente sì, è sempre stato il mio habitat naturale. Poi ti dicevo, la gratitudine nei confronti di Franco, umanamente, artisticamente e spiritualmente, nel senso che comunque io ero piccolino e lui anche lì, vedi, mi ha beccato in una jam session, mi ha portato a fare delle cose anche professionali. Io con lui ho conosciuto Raiz, ho conosciuto Pietro Montecorvino, ho conosciuto tanti grandi artisti, Piero Gallo.
0: Hai raccolto il suo testimone, in qualche modo lo stai portando nel mondo.
1: Questa è una cosa che spero che non mi pesi troppo, nel senso che ho cercato di fare...
0: Senti anche un po' il peso di una responsabilità.
1: Sì, sì, io ho cercato di fare tutto con la massima leggerezza, senza stare lì a pensare troppo. So che arriverà comunque un momento in cui arriveranno magari, sai, detrattori, critiche, perché solo chi non fa non sbaglia, però chi non fa non sbaglia, appunto, quindi meglio fare. Se senti che c'è qualcosa, capito, se c'è un fil rouge con quel tipo di musica, gli insegnamenti di tuo padre, la musica che ti faceva ascoltare tuo padre, l'aver conosciuto Franco, l'aver conosciuto Daniele Sepe, che comunque appartiene anche lui a quell'epoca di rivoluzione musicale, no? Del Napoletan Power in un modo o nell'altro, aver sempre subito il fascino di quel modo di fare musica e avere anche un, tra virgolette chiaramente, no? un prezzo da pagare in qualche modo, cioè nel senso, se senti dentro di te una forma di gratitudine nei confronti di quello che tu hai ricevuto da queste persone, un modo lo trovi sempre per restituire quell'energia, prima o poi, quando sei pronto spiritualmente, quando tu sei arrivato a una fase di consapevolezza nella vita in cui devi cominciare a restituire qualcosa che ti è stato dato, no? Perché poi tutti doniamo gratuitamente, senza voler niente in cambio. E la gratitudine oggi non è un sentimento facile,
0: diffusissimo. Però è bello, ti fa onore questo tantissimo.
1: E quindi il peso nei confronti di Peppe, il peso nei confronti di Franco, il peso nei confronti di James, perché tu mi dirai, ma perché, scusa, tu non l'hai mai conosciuto, no? Io ero lì a uno dei vari tributi a Musella e c'era James lì, ma io non sono il tipo, ti sorprenderà questa cosa, io sono sempre stato un timido, io sono andato vado in terapia ancora oggi anche per questo, per affrontare il tema della creazione dell'alter ego, no? Questo Sabba che arriva lì un po' smargiasso, spocchioso,
0: cioè sul palco sembri un'altra persona,
1: ma perché io sono veramente proprio un'altra persona in realtà nella vita, capito? A dispetto
0: il palco per te è anche un po' terapeutico,
1: assolutamente sì, perciò ti dico che è il mio habitat naturale, ma questo lo diceva anche Franco, ma questo lo diceva anche Mike Stipe per esempio, no? Anche grandissimi artisti, cioè per molti il palco è un modo per avere un proprio spazio nel mondo che nelle tue relazioni quotidiane, sociali, non riusciresti ad avere se non attraverso appunto l'ego, l'alter ego, no? Quella creazione di quella persona che riesce in qualche modo a interagire attraverso dei sistemi che ha imparato nel tempo per non soccombere a diventare marginati, a diventare quelli che vengono presi in giro, quelli bullizzati, capito?
0: Ma quando stai per salire su un palco, c'è dentro di te uno switch, cioè senti che devi improvvisamente e in frazioni di secondo diventare un altro, o comunque diventare quella parte di te che non sempre sei capace di tenere nella quotidianità.
1: Io credo che sia amore e gratitudine, cioè ricevere amore è come ricevere un abbraccio, no? Quando sai che hai un pubblico davanti sei già grato solo per il fatto che quelle persone siano lì ad ascoltarti, e poi hai l'obbligo di servirli, la responsabilità più che l'obbligo, hai la responsabilità di servirli, quindi tu sei un tramite perché arriva una musica più grande di te, nel caso degli Schumann in particolare, che tu attraverso di te devi poi dare a loro in qualche modo, no? Perché è il modo per dirgli grazie, quindi amore che ricevi, che poi è quella cosa che ti aiuta a rimetterti in piedi, no? Nei momenti anche in cui veramente dici ma chi muffa fa a me, ricevere l'abbraccio, ricevere una pacca sulla spalla, ricevere un applauso, ricevere una parola buona. Oggi l'amore è il tema secondo me più importante di tutti, non c'è niente di cui bisognerebbe parlare se non di questo, perché ci lamentiamo che non succede mai niente di bello, ci lamentiamo che quell'altro ha fatto questo, quell'altro ha detto quello, ci abbiamo sempre da ridire su qualcuno, sui social ci sta sempre questo dualismo per cui sembra che l'algoritmo incentivi quasi, no? La parola negativa, la critica e la cosa, e poi ci lamentiamo, ci sono le guerre, ci sono le cose, ma noi nella nostra quotidianità che cosa facciamo di amorevole per mettere in circolo energie positive? Un abbraccio in più ce lo diamo? Quando vediamo qualcosa che non ci piace, proviamo a vedere anche uno spiraglio di luce, anche minimo, in cui, premesso che mi piace molto quello che stai facendo, però ti dico anche che non ho apprezzato questo. Lo facciamo lo sforzo di mettere prima il bene e poi il male? Perché noi siamo fatti di yin e yang, no? È ovvio, quindi siamo fatti di entrambe le cose, però è molto più facile buttare, dire Franci, Marò, nonna, sai fare proprio queste interviste, ne ingarrate una domanda, e invece dire, premesso che adoro molto il tuo modo di parlare, l'indizione, il fatto che tu sia così documentata su questo disco, però avrei preferito magari che mi facessi anche quella domanda, sai, su... Sì. Ed è diverso, è già diverso. Salire su un palco...
0: Come ci poniamo molto spesso, e anche quello a cui vogliamo dare importanza e concentrare nel nostro pensiero.
1: Questo per chiudere il discorso, diciamo il concetto del palco, no? Se tu sali sul palco con l'idea di dover dimostrare chi sei, e quella è una roba quasi adolescenziale se ci pensi, ma se sali sul palco con l'idea invece di magari anche metterti un cappotto, non dico una maschera perché ormai le maschere sono diventate un tema quasi negativo, però un cappotto, una protezione, no? Certo. Questa voce, questo palco, questa band, queste luci, questo service, questa roba, questo repertorio importante per cui ti piace vincere facile, no? Che è ovvio che non lo so.

musicisti siano questo, siano luci, piccole stelline dotate di questa illuminazione interiore che arriva da non si sa bene dove, perché poi il 90% è talento, il resto è quello che tu ci hai costruito intorno.

0: Lo senti Franco, tu l'hai conosciuto bene perché appunto hai cantato con lui e suonato per lui, mentre interpreti queste canzoni, mentre senti il groove della batteria,
1: sì.
0: Hai questa sensazione in qualche modo di metterti in connessione con lui?
1: Sì, e lo faccio anche, adesso usciamo un attimo dal disco, ti racconto un aneddoto, non c'entra con gli Schumann. Noi abbiamo fatto nel mio disco inedito, abbiamo fatto una cover di La Musica Michele, che è un brano che ha scritto Franco per Napoli Centrale, e ha registrato la batteria in questo disco e in questo brano Alfonso Donadio, che era un suo allievo, che io ho conosciuto proprio tramite lui e con cui suonavamo il blues da piccoli. Alfonso ha introdotto il brano con un assolo di batteria in cui mentre suona questo assolo gli urla: stai con noi per sempre, per sempre. Che io e Alfonso siamo legati da questo ricordo di Franco. Tutte le volte sono andato a Milano a trovarlo, il primo e unico discorso è stato Franco. Il livello spirituale, poetico e filosofico di Franco rispetto magari a anche artisti più blasonati.
0: Sì,
1: diciamo.
0: Vabbè, non facciamo qua paragoni.
1: No, figurati.
0: È una cosa assoluta.
1: Quindi sì, sento anche, soprattutto quando facciamo gli Schumann, ovviamente, questo peso, cioè questa connessione, ma cerco sempre di non parlarne troppo perché non vorrei che fosse strumentalizzata, perché sennò uno può pensare vabbè si sta aggrappando a sto rapporto che ha avuto con Franco, perché no, il disco non è stata una mia idea, è stata una richiesta, io ho accettato ben volentieri, so che c'è un legame con Franco che è assolutamente personale e per cui non sento di dover chiedere l'autorizzazione a nessuno, cerco di non parlarne troppo perché la vivo come un'esperienza personale e posso dirti soltanto in chiusura di questa risposta che ti sto dando a questa domanda, posso dirti solo

0: che lo avverto anche un po' come, non dico un peso, ma come una responsabilità, nel senso che mi vedo comunque molto piccolino ancora oggi, capito, rispetto alla grandezza di Franco, di James.
1: La tua vita è bella, però non ti devi assolutamente sottovalutare perché sei un grande artista.
0: Ti ringrazio.
1: E ne stai dando la dimostrazione, perché
0: guarda, io ti ringrazio di cuore.
1: Ponti, che è stato appunto uno dei protagonisti della stagione del Naples Power, se ha scelto te sa quello che sta facendo.
0: Sì, no, questo è ovvio.
1: È un'operazione in cui non si può sbagliare.
0: Perciò ti dico grande gratitudine. Quando tu mi hai chiesto i tre motivi di gratitudine, al primo posto c'era Peppe Ponti, perché chiaramente è la persona che ha dato il via a questa cosa. Poi chiaramente c'è Franco, c'è James, c'è quella musica lì, c'è Mario Musella.
1: James ha fatto in tempo ad ascoltare qualcosa di quello che stavate facendo?
0: No. Non so se posso raccontarti anche in radio l'aneddoto che ti ho raccontato prima, che mi ha detto Peppe Ponti, non lo so. E sì, quello su James.
1: Io penso che tu possa raccontare.
0: Vabbè, lo raccontiamo velocemente. Però io non so se lui, cioè non lo so. Io, ripeto, io veramente non voglio che sia strumentalizzato neanche questo, quindi non l'ho conosciuto James. Quindi veramente abbiamo condiviso quell'occasione di quel palco e lui era lì. Però, insomma, mi è stato detto ultimamente, qualche giorno fa, che c'era proprio un progetto, no? Durante tutto il periodo dei tributi a Mario Musella, c'era un progetto con Franco e James in cui io sarei stato la voce di questo nuovo progetto dedicato a... E mi è stato detto proprio da Peppe, quindi...
1: Se te ha detto una cosa vuol dire che...
0: ci faccio affidamento, se me l'ha detto lui è così. Solo che io non l'ho mai saputo, quindi quando poi ho saputo questa cosa, per me è stata una botta incredibile. Ho detto, ma veramente c'è stato per un attimo nella mia vita, a mia insaputa, la possibilità che potesse succedere questa cosa?
1: Di fare un disco proprio insieme a lui.
0: Insieme a loro. E in questo disco comunque c'è Franco,
1: eh? C'è sia Franco...
0: E c'è anche James.
1: Con l'assurdo e c'è anche James.
0: C'è James, c'è Mario Musella, sì. Ci sono tutti. Ci sono tutti.
1: E quindi in realtà è come se tu cantassi con tutti loro, non solo li riporti in vita, non solo li eterni, perché chi ha fatto della gran musica in realtà ha questa fortuna di essere eterno,
0: sì,
1: per sempre,
0: sì,
1: la
0: sì,
1: musica è immortale, e tu attraverso la tua voce e attraverso questo disco hai raccolto nella maniera migliore che tu potessi fare questo prezioso e luminoso testimone.
0: E poi ti posso dire una cosa, mo sempre per rispondere a una tua domanda, io ti ho raccontato l'aneddoto di papà, no? Cioè io conoscevo gli Schumann che ero piccolino perché papà li cantava e me li faceva sentire.
1: Ma qual era la tua canzone preferita?
0: No, papà cantava un po' tutte le canzoni che io conosco degli Schumann, tant'è vero che io quando ho iniziato a cantare gli Schumann le conoscevo già a memoria tutte, capito? Perché papà le cantava un po' tutte, era un appassionato anche lui. Ah, poi sarebbe bello poter parlare del Link, Black Music, musica italiana, quando ti dicevo Battisti,
1: sì,
0: mi sei entrata nel cuore, Fausto Leali, vabbè. Però no, per rispondere alla tua domanda, se fra i motivi per cui uno dovrebbe fare una cosa del genere non c'è anche la speranza, no? È quasi un atto rivoluzionario, se ci pensi, fare un vinile oggi. Però se
1: fra... Allora fu una rivoluzione, quindi tu la stai oggi... in maniera inversa sta riportando comunque una rivoluzione.
0: Magari io c'ho qualche ragazzino,
1: stai risvegliando qualcosa,
0: magari a mia insaputa c'è qualche ragazzino più piccolo di me che mi segue e a cui piaccio, non lo so, io credo di no, però magari qualcuno ci sarà, no?
1: Guarda, rimarresti sorpreso, perché io sono rimasta sorpresa anche da mia figlia che ha 19 anni, che a volte ascoltano della musica che noi non ci aspetteremo mai,
0: capito,
1: però invece ascoltano Cat Stevens, Ornella Vanoni, che io non mi sarei mai immaginata mia figlia ascoltasse Ornella Vanoni. Anzi, tu gli dai non solo l'opportunità di conoscerla e conoscere dei brani che semmai il mercato discografico in questo momento, Spotify, non gli offre nelle playlist, tu lo stai riportando in vita, e io sono sicura che certe cose sono eterne perché hanno quella magia dentro.
0: Sono blessed.
1: Che esatto. E io sono sicura che
0: quella è la speranza, vedi,
1: questo... anche giovanissimi possano ritrovare in questa musica, in questi toni, in questi ritmi qualcosa
0: di bello, perché dico, questo è un ragazzo comunque giovane, ma voglio dire, non è che ho 20 anni, però dico, insomma, manco...
1: Vabbè, sei giovane.
0: Se tu dici, però tu dici, questo ragazzo è giovane, canta ste canzoni. Quindi non sono costretto magari a dover inseguire per forza il trend del brano pop o trap che si porta mo, no? Perché c'è qualcuno che lo fa. Allora o è pazzo oppure... Allora sono pazzo pure io. Appresso a chi, e voglio andarmi a cercare pure io delle canzoni di quel periodo da fare, no?
1: Ma se tu vuoi essere, secondo me distinguersi è la cosa migliore che ci possa essere.
0: E poi, cosa importante, lasceremo un ricordo fisico di questa cosa.
1: Ci sarà il vinile.
0: Perché se un domani all'improvviso chiude internet, cioè succede una qualunque cosa, noi avremo comunque il nostro vinile fisico con una cosa scritta sopra, che ci stanno sti brani interpretati da queste persone, e tu ce l'hai lì davanti agli occhi.
1: È la cosa che rimane. Io avevo alcune cose nei floppy che adesso non so più dove
0: utilizzare,
1: ma ancora i vinili di 78 giri delle opere di mio nonno che hanno 80 anni, per cui alla fine è qualcosa che resta.
0: Qualcosa che resta, qualcosa che non moro, come diceva qualcuno.
1: Esattamente. E poi proprio c'è la magia anche fisica di avere un oggetto.
0: toccare, respirare, fare quel gesto,
1: di dare un'emozione che diventa solida, che diventa tangibile. E io penso che in questo momento ne abbiamo bisogno,
0: cioè tantissimo.
1: Può essere tutto volatile, tutto liquido. Il vinile non ti permette di scegliere la track. Sì, sì, puoi metter lì e spostare la puntina, però di solito richiede.
0: Tu lo metti lì e ti senti tutta.
1: Ascolta tutto. E questo è bellissimo perché non solo lo ascolti e ti devi prendere del tempo, gli devi dare l'attenzione giusta, in realtà ne assorbi tutta l'anima, perché quando ti ascolti 7, 8, 10 brani, 11 brani di un autore con quella voce, alla fine quella voce proprio ti entra nelle vene.
0: È una meditazione, tu fai un viaggio appresso a quella cosa, capito? Cioè tu stai seguendo la storia che ti è stata raccontata, ascoltando il vinile, stai lì fermo ad ascoltare. Quando metti Spotify sul cellulare o sul computer, intanto fai un'altra cosa, intanto fai. E tanto è vero che ormai Spotify è diventata una roba di, cioè, playlist che servono per altre cose: playlist running, playlist relax, playlist chill, festa, così, hanno un tema.
1: E a volte diventa quasi un tappeto.
0: È un
1: musicale,
0: tappeto per fare altre
1: non
0: cose.
1: Non diventa una colonna sonora protagonista della.
0: Quindi, tua forse, in tutta questa operazione, la più grande forma di rivoluzione, di ribellione al sistema è stata proprio decidere di stampare dei vinili. Quindi io auguro tutto il successo possibile a Peppe, Renato e Claudio, che hanno deciso di investire in questo modo. No!

0: La tua voce è veramente intensa e spessa, cioè con questa ruvidezza, questo sole, trasmette veramente quest'anima vera che poi aveva conquistato tutti, quella di Mario Musella. E io penso che sia un regalo grandissimo che state facendo a tutti noi, e io ve ne sono infinitamente grata, e penso e sono sicura che quando il 1° luglio sarete a Palazzo Reale, quindi nella cornice perfetta che più vi rappresenta e più metterà in risalto tutta questa bellezza e tutta questa anima, io credo che sarà un successo strepitoso.
1: E tra l'altro in quell'occasione si vocifera che ci saranno grandi ospiti, eh? Io non dico
0: grandi,
1: niente perché non me ne occupo io.
0: Adesso aspetteremo con molta ansia. Intanto ricordiamo anche che vi possono ascoltare il 5 giugno a Cercola per il Primavera Festival. Per chiudere, avevi accennato anche qualcosa del tuo progetto, so che insomma periodo molto molto
1: florido. Ci sono 4 dischi praticamente che mi riguardano, che sono usciti. Uno è quello di Daniele Sepe, come sai, perché ci stiamo organizzando anche per venirti a trovare insieme. Io ci tengo tanto a poterci essere pure io, che è una figata pazzesca il venire.
0: Come tutto quello che fa Daniele,
1: no,
0: diciamo la verità.
1: Lui è un genio, quindi figurati. Però questo ultimo capitone è veramente una follia, perché è proprio è in totale discontinuità con l'idea che si poteva avere di come si sarebbe fatto questo disco. E invece è proprio tutt'altra cosa, c'è molta elettronica, ci sono tematiche anche belle toste, insomma è un disco libero, è un disco energico, non so come dire, è vivo, come è Daniele in realtà, è come vorremmo essere tutti noi che facciamo parte di questa ciurma di pirati e che vorremmo essere pirati nella vita, no?
0: Perché no, in realtà lo siete in qualche modo.
1: Poi c'è il disco che è uscito solo in edizione limitata per il Giappone, che abbiamo con i Superfour, che abbiamo venduto solo ed esclusivamente, come ti dicevamo anche nell'ultima intervista che abbiamo fatto di Superfour, qui solo per il pubblico che è venuto ad ascoltarci in teatro lì in Giappone, quindi una Japan Limited Edition. Ce ne sarà un'altra chiaramente nei prossimi anni, perché è probabile, insomma si vocifera.
0: Il Giappone ama tantissimo la nostra musica.
1: Sì, sì. Tantissimo.
0: Sono dei grandi fan dell'Italia.
1: Te lo dico perché ci sono stato con Daniele Sepe, che facevamo un tipo di musica, e poi ci sono stato con i Superfour, facciamo un altro tipo di musica, ma comunque sempre italiana, napoletana. È un brand molto potente, quello della nostra musica tradizionale, insomma, in qualche modo proprio campana, napoletana e italiana, perché poi comunque con i Superfour abbiamo fatto anche classiche melodie italiane come, che ne so, Vivo per lei, però poi abbiamo fatto O Sole Mio, poi abbiamo fatto Caruso, chiaramente, come facciamo sempre, insomma, molte canzoni proprio italiane. Poi chiaramente con Superfour tu sai che c'è anche una parte di repertorio internazionale. Poi c'è chiaramente questo meraviglioso disco degli Schumann di cui stiamo parlando oggi, e poi c'è un quarto disco che è il mio disco di inediti,
0: che
1: uscirà a ottobre, sì. Uscirà tra l'altro un singolo proprio a mezzanotte del 4 giugno che si chiama Guarda Man Faccia. Che già dovrebbe chiarire subito che cosa intendo dire con questo disco. È un disco che parla di nuove albe, di rinascita dopo anni di caos interiore, no? Dalla perdita di mia madre, tutto un processo che mi ha portato a conoscere persone, approfondire questo rapporto con nuove persone che avevano una forte spiritualità, come il produttore, il producer Paci Ciotola, con cui abbiamo scritto il disco, i brani, e in cui appunto, come ti dicevo prima, c'è anche un omaggio proprio a Napoli Centrale.
0: Che ritorno.
1: Però sì, poi disco che uscirà comunque a ottobre, quindi adesso siamo focalizzati sugli Schumann. Sì.
0: Inizieremo la nuova stagione con questa bellissima intervista. E io ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie a te di cuore.
0: Qui con noi, e grazie di tutto quello che stai facendo e soprattutto di questo disco. Ringraziamo anche Peppe Ponti proprio di aver avuto questa idea meravigliosa. Io penso che tutti debbano ascoltarlo, perché è qualcosa che lascia il segno, è qualcosa che si tramanderà, è un disco identitario.
1: Sì.
0: Noi dobbiamo conoscere da dove veniamo, ciò che siamo e ciò che dobbiamo portare ancora dentro di noi e nel mondo. E quindi viva gli Schumann e viva Sabba che è qui con noi. Grazie. Grazie di tutto questo tempo che ci hai dedicato.
2: Solo tu mi vendi lacrima. Che se mi rate tu? Ma se parole e febbre. Ma non credi più. Voglio soltanto vivere la mia sincerità. Voglio soltanto credere a chi non mi può ingannare. Io voglio bene all'acqua da sorgente. E voglio bene a luna quando tramonta. Più bene voglio sole quando sfonda. Oggi, o mare quando è blu. L'oceano quando canta la palma osco. Volesse bene a te con tutto il cuore. Se vuole tu volesse bene a me. Quanta parola voglio. Se avesse di. Appassionata e semplice, stringata da così, ma tutto questo è inutile. Tommo fa morire, e se ne mente che stanno, tu non puoi capire. Tu ne puoi capire.
0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

vestito fa fa. Corre in braccio ad un mamma, non facemo picceri, dille tutta verità, ca mamma te poca fi.

ancora in braccio ad un mamma. Non facciamo picceri, dille tutta verità, che mamma te può capire.

rideva già. Scordatella Piccieri, Cassio dice ne a papà, chissà come va a fornì. Stai sempre ca, puntato ca, mi è già sta via.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

Ti avevo detto dal primo appuntamento e non burtanisci una pezza a te. Invece mon un frate, la sore non ne pote, sulla non stai una volta, usci mi sembra tre. E mai promesso domani chi lo sa, venghio soltanto, soltanto.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

quando non te ci trova, coppo mondo da giro. È meglio che amore, io non mi ci trovo. Il laggio girato quando è largo e tunno, eppure i gatti mi hanno fatto l'ova.

essere ridotto. Non si crede più a niente. Io non mi ci trovo. Ma voi indifferente. Io ti voglio bene assai. Ma che ci stai male?

0: con Maria Vergine in prima fila. Ma dai una ruocina può garantare.
1: L'amore profa.
0: Non può garantare.
1: Si può garantare.
0: Non può garantare.
1: L'amore profa.
0: Purtroppo si spassa per tutto il paese, l'amore sa.
1: Si può garantare.
0: E l'amore profa.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Son che piego rassettato, grande capo di tribù. I socchiunziste e disgraziati degli Apache e dei Sioux. Perché dovete sapere che dopo l'ultima mazziata che abbiamo avuto dall'uomo bianco, sto dolore d'indociango non arriva a molo. E fu assai dura la disfatta, sì, ci mandarono in riserva, proprio dentro una boatta come se noi fossimo conserva. Tengo ancora innanzi all'occhio tutti i pelli rossi in viaggio. Fu il più grande guatte maggio che ho visto fino a mo'. E a pensare che il giorno prima dell'orribile battaglia, in pantofole e in vestaglia, me ne stavo sul sofà. Ma al momento dell'arrembaggio mi si intesta il mio piumaggio e a luccare in due villaggi. Rancia forza, manito! Aug, aug, aug, aug, aug, aug. Tanno, piego rassettato fu davvero fortunato. Dinda un momento andato mi trovai tutto spannato, proprio io, un gran sacchem. E ti ringrazio, manito. Manito, i daggi a mettere un totem proprio a decapito tu, tu hai finito una riserva, tu hai fatto l'uomo dentro all'osso, ti rimetto, guarda, osserva che schifezze e pelle rosse. Se non era per questa siccia che ha girato a chi sti a chi, stesse ancora in tuo mastrillo con mori e stradribù. Una volta nel Nebraska mi dicette un marpione, senza il filo di cotone, l'ago non lo può infilare. Passeggero clandestino, sono a Napoli sbarcato, indiano del mercato, del commercio, io sono un re. Aug, aug, aug, aug, aug, aug. Nel porto di Napoli, come mi si piede a terra su Ciretto Serra Serra, una banda di Cheyenne mi rubò tutte le penne, l'arco, i frecci, i mocassini, per le foci del Rio Grande che i figli marrocchini mi lasciarono in mutande. Dopo un poco, sotto il forte di Forcella, mi facette rubitone. Una scuova biondolella, con la vocità ricchione, mi vendette una dozzina tutta di scalpi originali, mentre invece in del giornale ci trovai tre mappine. Ma mi sono vendicato, ci sono ritornato. E che tabacco profumato che a furcellaggi portate. Vi si pallidi, provate, certamente voi cattate, e vi fate le fumate con il vostro calumette. Se lo sono comperato quel tabacco profumato, era sterco concimato con una scella in baccalà. Quando ho fatto sessa punta, i manere già fuiuti. Mie sa gente rindevasce, pronipoti degli Apache. Aug, aug, aug, aug, aug, aug. Dopo un poco però in due mercato la finanza mi ha ingocciato. Con sospetto l'ha puntato, ma guardate, Maite dice, ne grande piegro assottati, allora sai, ma non è che fosse stato tu quel grande scornacchiato che è passato incontrollato? Qua a Forcella hanno portato sterche e vacche concimate e qualcuno l'ha spacciata per tabacchi e qualità. Ha fatto l'indiano, sollevato la mia mano, ho invocato il mio sovrano, chi lucesse mani tu. Song figlie penna sfera indiana, robandita, una grandissima cacchera che ste casa sanità. Noi fumiamo troppo spesso il calumetto della pace e a chi sto fatto non mi piace, non mi piace, mariscia. Aug, aug, aug, aug, aug, aug. Dopo asciugare sotto la tenda marisciale da puntato, grande piegro assettato si mettette a bestemmiare, capisci? Ma tu vedi sto bisondo quando a corno te ne frutta. Chi se te ne assetti più long del tenente Billy Strong. Sì signore, Billy Strong dell'Ovest Cavalleria. E quando ho incontrato in prateria chi mi faceva sempre un dusso che a me sembra. Ma hai sapete che facete? Ordinai a due guerrieri, mezzo cuorne senza panza, si demedia da paranza, ma la vita cattura. Mezzo cuorne senza panza mi portarono il tenente, ma contemporaneamente mi vedette presentare una ruzzina e guaglioncilla, curti chiatta, sicché lunga. Sembra tutto figlie strong, non la cidra, papà. Aug, aug, aug, aug, aug, aug. Però che vi devo dire, signori miei, quelli erano i tempi, quelli erano i tempi, io li ricordo con ardore. Ma io voglio sapere da voi, tanto per sfizio, per sapere, ma dove stava questo fetore che si sente nelle città? Ma quando mai? Noi tutte sabato mattina se facevo fosse in terra, se attrava la scia guerra se ne parlava lunedì, si capisce? Perché piego rassettato ogni fine settimana se ne andava nel Montana, si doveva divertire, sempre insieme a Wally Wall. Che ne sapete, Wally Wall? Chi le capo biga per stregoni e va a dire ai guaglioni che o voleva mani tu? C'è stregone Wally Wall. Oltre a fare le guarigioni, ci faceva le previsioni come a chi sta a TV. ma ci sta una differenza. Questo legge gli strumenti per vedere se con i venti pure il tempo cambierà. Lo stregone nostro invece, il famoso Wally Wall, solamente con i call si sapeva regolare. Se doveva prevedere una tempesta o un ciclone, consultava il suo pallone, che la certezza era sbagliata. Aug, aug, aug, aug, aug, aug. Ma signori miei, si venite in do mercato onorato il sottoscritto. Nella tenda si sta stretto, lo so, ma venite a trovare. Mi è arrivata una partita di tabacco originale, con macchina tale quale, ma non sa acciacchiaggia, no. Io vi aspetto con piacere, ci facimmo una ballata, ci facimmo una ballata, una fumata di calumet. Au.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: E va a farmi sempre così. Castonghi su.

te adorme quasi per dispietà e tengono l'ora in pietà che sbatte come una finestra che non si può più acconciare.

senza tornare e va a far niente sempre così. Calama piglia a Roma mietta, caduta struta e piglia vera.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Guardami, guardami.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Rai Radio Live Napoli.

possono sporcarci, finché possono umiliarci, finché possono toccarci, finché possono.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

notte di Giula che soffia al cielo e strano ha perso il suo ballo dietro la quercia delle mille paure, le braccia chiuse, gli occhi volti al lamento, la luna

0: ore 16.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica. Rai Radio Live Napoli.

0: casa con te.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: la che non mi fa cantare. Sarà che tu non sei qui, sarà che oggi è lunedì, ogni mezz'ora.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

0: sta faccia affumicata da tutti la matrica.
1: La strigna col re, cammina e viene appresso a me.
0: Ecco uno può fare quel cavolo.

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestri e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono canzoni che appartengono ad una sorta di presente continuo, che hanno il profumo del mare, la polvere di vicoli e il battito profondo della black music americana. Sono stagioni musicali che non si spengono mai. Alla fine degli anni 60, un gruppo di ragazzi napoletani, cresciuti con il mito dell'America nel DNA, ha cambiato per sempre la storia della nostra musica. Si chiamavano The Showmen, guidati da figure leggendarie come il batterista Franco Del Perete, il sax viscerale di James Senese e la voce tormentata di Mario Musella. Figli di quella Napoli del dopoguerra, aperta al mondo, ebbero l'intuizione geniale di fondere la melodia verace dei vicoli mediterranei con il battito profondo, graffiante e rivoluzionario del soul e del rhythm and blues americano. Fu la nascita del soul partenopeo e la scintilla che avrebbe dato poi vita al movimento del Naples Power. Oggi quel fuoco torna a respirare in studio grazie ad un progetto straordinario, un disco tributo nato non per nostalgia, ma come un autentico passaggio di testimone culturale tra arrangiamenti moderni e collaborazioni con gli stessi padri fondatori di quel suono. A guidarci in questo viaggio c'è un artista dalla voce ruvida e intensa che il grande pubblico ha conosciuto con la vittoria a The Winner Is nel 2017 e fresco reduce da un trionfale tour di 8 concerti in Giappone con i The Super Four, Salvatore Lampitelli, in arte Sabba.

0: Tra la fine degli anni 60 e i primi 70, Napoli diventa la capitale italiana della black music grazie a una band leggendaria, gli Showmen. Oggi quel testimone passa nelle mani, anzi nella voce ruvida e intensa di un artista che non fa semplici cover, ma cura la memoria musicale della sua terra. Il 1° luglio accenderà il Palazzo Reale di Napoli, ma oggi abbiamo la fortuna di averlo qui con noi nei nostri studi, Salvatore Lampitelli in arte Saba. Ciao.
1: Ciao Francesca, benvenuto. Grazie dell'invito, grazie.
0: Sono contentissima che tu sia qui. Avete fatto un'operazione bellissima, riportare in vita gli Showmen con questo bellissimo album Saba e Tribute to the Showmen. Mancava veramente, e tu penso, l'ho sentito da sempre, che io credo che tu come hai dimostrato, sei l'unico che potesse cantare il grande Mario Musella.
1: Ti ringrazio e ti dico che questa cosa mi onora tantissimo, me la sono sentita dire spesso, e per me Mario Musella è davvero uno dei cantanti più incredibili che siano esistiti non solo a Napoli ma in Italia, e ti dirò anche di più, è uno dei miei cantanti preferiti, ma tipo insieme a Ray Charles, Elton John, Prince, Tom Jones, capito? Per me, al di là dell'essere uno dei miei cantanti preferiti insieme a questi mostri sacri, era anche uno straordinario bassista, un musicista incredibile che riusciva contemporaneamente a fare con la voce una roba e col basso tutta un'altra cosa, mischiando chiaramente l'attitudine rhythm and blues alla vocalità potente della black music, ma anche con melodie un po' più italiane, più lunghe, no? Più melodiche. Sono rimasto affascinato da subito da questo modo di farlo, di fare musica, grazie anche a mio padre, perché mio padre cantava queste canzoni e me le faceva ascoltare.
0: Quindi erano un po' proprio nella tua storia, da quando eri bambino li avevi sentiti, quindi fanno parte un po' di te.
1: Fanno assolutamente parte di me, tant'è vero che non so, credo di non averti mai raccontato questo aneddoto, ma quando conobbi Franco Del Prete, noi eravamo una jam session dalle parti nostre, diciamo Grumo Nevano, se non ricordo, una jam session che organizzava Gennaro Romano dei Letti Sfatti, e c'era anche Franco. Io ero andato lì, ti dico la verità, con un mio amico sassofonista facevamo il liceo classico insieme, ascoltavamamo il jazz, il blues, insomma ci piaceva la musica, ma non avevamo velleità, diciamo, eravamo andati lì, eravamo belli simpaticucci, sì. E cantiamo delle canzoni, semplicemente così per divertirci a sta jam session. Quando poi conobbi Franco lì, e lui mi disse, guarda, senti, stiamo cercando una persona per il nostro gruppo, che era poi Sud Expresso, con cui abbiamo fatto un disco, l'ultimo Apache, un disco in cui figuro come chitarrista ritmico, e lui mi disse, vabbè, poi non so se tu sai chi sono io, che cosa faccio, però mi ricordi molto questo cantante che si chiama Mario Musella.
0: Che bello.
1: Che detto da Franco, insomma. E io dissi, guarda che io so perfettamente chi sei tu, so perfettamente anche chi è Mario Musella. E infatti poi anche con Franco, insomma, delle canzoni degli Showmen le abbiamo cantate, oltre che canzoni meravigliose che aveva scritto lui, che ne so, per De Crescenzo, tipo La Musica Va, Napoli Centrale. E poi ho continuato in maniera del tutto naturale a portare le canzoni degli Showmen in giro, che ne so, quando ho vinto The Winner Is a Canale 5, esatto, ho cantato Basta Che Mi Vuoi, di cui avevamo fatto una versione con gli Incensurabili, che è contenuta tra l'altro anche in un disco, Sogni e Son Fesso, il nostro secondo disco. Questa canzone qui è proprio anche nel disco, nel vinile A Tribute to the Showmen. E poi l'ho portato in Ucraina, quando sono andato a cantare in Ucraina a molti anni prima della guerra, l'ho portata in tantissimi altri contesti, Basta Che Mi Vuoi, così come altre canzoni chiaramente degli Showmen, Un'ora sola ti vorrei, in Moldavia. Una volta, tra l'altro, mi ricordo un aneddoto, io ero lì a cantare in Moldavia in questo evento internazionale e chiamai un ospite. Lui so, ladies and gentlemen, I have a special guest because I'm singing this song by the Showmen, no? Un'ora sola ti vorrei. E l'ospite era mio padre, che era seduto lì tra il pubblico. E lo chiamai a cantare con me, che abbiamo fatto questo duetto più volte su Un'ora sola ti vorrei, che è un po' come chiudere un cerchio per me, no? A livello umano, a livello spirituale,
0: a livello proprio di emozione, approcciare questa musica, sì, il loro sound, il loro soul, per te è stato qualcosa che doveva essere quasi un'urgenza espressiva.
1: Quando Peppe me lo ha proposto, in realtà ti dico, ti svelo anche questo backstage, ci stavamo provando già da tempo, avevamo provato negli anni passati anche con Franco stesso, lì presente, avevamo provato a rimettere un po' su quest'idea, e avendo fatto molti tributi a Mario Musella con proprio tramite Franco, che mi chiamava come ospite, chiaramente in primis come corista, io facevo il corista per tutti questi grandi cantanti, ero ragazzino, e poi mi faceva cantare anche qualche canzone proprio a me, no? Ti segnalo anche che, per quanto mi onori tantissimo essere accostato a Mario Musella, cerco di farlo sempre con grandissima umiltà, anche perché è una grande sfida. Cioè, per me omaggiare Franco è una cosa che ha una sua profondità, in quanto ci ho lavorato, l'ho conosciuto, gli sono grato, e quindi farlo, insomma, è una cosa dal punto di vista umano obbligatoria, non potevo rifiutarlo. Però è anche una sfida, perché comunque cantare gli Showman non è come cantare una canzoncella, insomma, cioè è tosta dal punto di vista musicale, poi riarrangiarli, non te lo dico.
0: Infatti,
1: proprio
0: che lavoro avete fatto proprio per dargli una veste completamente moderna?
1: Allora, io da questo punto di vista ti dico che sono stato molto semplice con i ragazzi, che io sto suonando con questi musicisti straordinari, chiaramente sono fortunato perché mi ritrovo sempre a suonare con musicisti incredibili, ma chiaramente
0: tra l'altro in questo disco ci sono anche delle collaborazioni preziose,
1: straordinarie, sì, questo sempre grazie a Peppe, che chiaramente ci teneva a poter
0: Peppe Ponti
1: dei Suoni del Sud, che è stato l'ideatore in realtà di questa cosa e il produttore di questa cosa, insieme a Renato De Santis di RR Sound e a Claudio Niola. Ma è stato poi comunque lui a voler invitare e portare chiaramente in questo progetto grandi ospiti come Gragnaniello, come Tony Esposito, come tanti altri.
0: Daniele Sepe
1: chiaramente, con cui io collaboro. Ma sono fortunato, ti dicevo, perché al di là dei nomi acclarati dei grandi artisti, no, quelli che abbiamo appena citato, anche con Daniele per esempio ho la fortuna di suonare con straordinari musicisti: Paolo Zamuner, Gianluca Capurro, Piero Diasmundis, Massimo Del Pezzo.
0: Poesia, c'è anche il sax di James Sinise.
1: Il sax di James e la voce di Mario proprio, no? Posso dire che in questo disco ci sono io insieme a Mario Musella, James Sinise, Enzo Gragnaniello, sì. È un grande onore davvero. Ma ti dicevo, per quanto riguarda i musicisti, anche nelle band, insomma, di cui ho fatto parte o che ho avuto al mio seguito, sono sempre stato fortunato ad avere grandi musicisti, ma lo stesso era con Franco Del Prete, e lo è stato anche con gli Incensurabili, lo è stato con i progetti paralleli, quello dedicato a Battisti, di cui sai facciamo un vinile. Poi ti voglio parlare anche di questa cosa di Battisti, che secondo me c'è un link musicale fra la questione Showman, anche con la questione della mia musica, il duetto con Fausto Leali, Edwin e Reese, e gli Showman stessi e Battisti.

0: E lì è stato molto semplice, anche con questi musicisti che hanno suonato questo disco, che sono, mi piace poterli citare, Riccardo Schmidt alla batteria, Emiliano Berti al basso, Luigi Rega alle tastiere, Alessandro Morlando alla chitarra, Fabrizio Di Vaio alla tromba, Vincenzo Vuolo al trombone e Antonio Farabella al sax, che tra l'altro è anche quello che ha scritto i fiati. Noi abbiamo cercato di fare un'operazione quanto più semplice possibile. Non avevamo la presunzione di stravolgere nulla. Noi volevamo semplicemente risuonare queste canzoni, chiaramente con la nostra formazione, che è una formazione che prevede il quartetto base, quindi batteria, basso, chitarra, tastiere, e i tre fiati, quindi trombone, tromba e sax. Negli arrangiamenti degli Showmen, che erano straordinari già all'epoca, c'erano chiaramente orchestrazioni con proprio violini, tutta sta roba qui. Chiaramente noi quella cosa non la potevamo fare. Risulta forse un pochettino più grezzo, un po' più rock, diciamo, questo prodotto, con distorsioni ogni tanto, crunch sulla chitarra, fiati utilizzati in maniera un po' più massiva, un po' più granitico. Però credo e spero, poi questo chiaramente arriveranno, saremo inondati anche di critiche da questo punto di vista, che quando vai a toccare i mostri sacri è inevitabile, però noi l'abbiamo fatto con il massimo dell'umiltà e della attinenza con la realtà. Infatti c'era Rocco Pasquariello in studio che mi ha fatto uno dei complimenti secondo me più belli di tutti, perché mi chiamò in disparte mentre stavamo registrando e mi disse: tu hai fatto una cosa meravigliosa, perché hai risuonato, diciamo, a modo tuo questi brani, ma l'hai fatto con rispetto, perché hai suonato le loro canzoni come erano le loro canzoni, senza grandi stravolgimenti, semplicemente con un approccio nuovo, che è l'approccio tuo, con il tuo timbro, con il tuo marchio di fabbrica, se così si può dire.
1: Il tuo timbro, tra l'altro, bellissimo, baritonale, molto soul. Non avete voluto dare l'effetto museo, anzi tu hai cercato comunque di mettere la tua impronta, di farli rivivere, ma essendo rispettoso, come stavi dicendo, fedele, diciamo, al dettato originario, però comunque mettendoci tutta la modernità e tutto anche il tuo sentire, le tue vibrazioni. Qual è stato il brano secondo te più difficile per interpretare senza cadere nell'imitazione?
0: Ma guarda, secondo me, sarò sincero, tutte le canzoni. Allora, secondo me toccare gli Schumann, no? È un po' come toccare
1: qualcosa di sacro.
0: Capito? Usciamo dal misticismo, no, della grande musica che ci ha forgiati come musicisti di Napoli. Prendiamo un rocker, il rocker più famoso d'Italia. Se tu provi a far cantare una qualunque canzone di Vasco Rossi a un qualunque interprete, non sarà mai impossibile che possa essere la stessa cosa. Quindi il pensiero più semplice che io potessi fare era quello di confrontarmi con una cosa estremamente più grande di me, e ti dico che comunque le gambe tremano anche al pensiero di farlo dal vivo, perché comunque è tosta, ma farlo nella maniera più semplice possibile, cioè ricantando quelle canzoni esattamente come ho fatto nei vari tributi a Musella, come ho fatto con Franco Del Prete, come ho fatto in altre occasioni, cioè senza stare lì troppo a pensare: oddio, però adesso se questa non è come Mario Musella, se quel vibrato non è esattamente come quello, non lo so, io ho la mia voce, ho il mio vibrato, sono strafelice e super onorato che venga accostata a quella di Mario, ma non mi permetterei mai di pensare né di imitarla né di ripercorrere, cioè è impossibile, ragazzi, Mario è unico, gli Showmen erano unici, quindi l'unica cosa secondo me più saggia che si potesse fare era semplicemente prendere quelle canzoni e risuonarle con un approccio personale, senza stravolgerle. Ma tutte le canzoni sono difficili, tutte le canzoni degli Showmen. Forse Innamorata Mai, che era un brano proprio di Mario Musella, che ho scoperto tramite Aurelio Fierro, o Basta Che Mi Vuoi, la stessa Basta Che Mi Vuoi.
1: Siete tornati da poco dal Giappone, che mi so che avete fatto questa
0: una tournée meravigliosa, organizzata, devo dire. Lì poi abbiamo in qualche modo raccolto anche un po' l'eredità di Aurelio Fierro, siamo stati invitati anche tramite lui, voglio dire, no, perché comunque lui aveva fatto già diversi tour con Aurelio Fierro e con Fabrizio, e abbiamo conosciuto, grazie a loro, grazie ai Super Four, grazie a Aurelio, io ho conosciuto questa organizzazione che si chiama Minon Concert Association, che è meticolosa, perfezionista, impeccabile da ogni punto di vista. Abbiamo avuto l'opportunità di suonare in alcuni dei più grandi teatri a Osaka. Il giorno del mio compleanno abbiamo suonato in un teatro dove aveva suonato Miles Davis, i Jackson 5,
1: i Queen,
0: le Zeppelin, i Deep Purple, ed erano teatri tutti pieni o quasi pieni, cioè nel senso, quando non erano stracolmi erano, che ne so, un teatro da 1800 persone, c'erano 1500, e abbiamo venduto...
1: Adesso porterà in giro anche questo disco.
0: E spero, spero.
1: 5 giugno a Cercola per il Primavera Festival.
0: Sì, il 5 giugno saremo a Cercola e poi il 1° luglio saremo al Palazzo Reale, quindi abbiamo già due date con cui suonare e ti ripeto, ci tremano le gambe. Io poi chiaramente con il placet dei produttori di questo disco cercherò comunque di continuare come facevo già prima del disco a cantare comunque gli showman indipendentemente dall'occasione proprio celebrativa del disco o da qualunque altro contesto, cioè se avrò la possibilità lo farò.

0: La preparazione del disco è stata molto impegnativa.
1: No.
0: Che sforzo ha comportato?
1: No, devo essere sincero con te, perché poi sarebbe bello poterti raccontare di anni, di mesi e mesi di lavoro. No, assolutamente no. È stato tutto assolutamente semplice.
0: Naturale.
1: Sì, avevamo queste canzoni in mente, volevamo fare questi omaggi qui. Peppe ci ha detto: scegli le canzoni che tu vuoi cantare. Abbiamo cercato di prendere spunto, diciamo, chiaramente da quello che io avevo già cantato in passato, quindi, che ne so, Gloria, ricchezza e te, che avevo cantato proprio con Franco, Ci crederesti se, che mi piaceva tantissimo perché comunque l'avevo sentita cantare da Lino Vairetti, che è un altro di quegli artisti che stimo, sì, e quindi figurati potermi togliere la soddisfazione di poterla cantare. Poi tra l'altro io con Daniele Seipe, per esempio, canto Luglio, Agosto, Settembre Nero degli Area, che è un brano che aveva cantato proprio Lino Vairetti nel disco di Daniele, quindi il riferimento comunque con Lino è sempre anche lì un grandissimo onore, no, per me. Quindi volevo, perché poi sai, tu vedi questi grandi artisti e dici: ma vorrei cantarle pure io queste canzoni, no? E poi l'universo ti porta, senza che tu debba fare nessuno sforzo, quelle canzoni davanti agli occhi e ti permette di cantarle.
0: Come se ci fosse un destino nella tua vita, tu li amavi da quando eri piccolo e sei riuscito a realizzare
1: questo sogno.
0: Sì,
1: sono proprio...
0: È suonato insieme a Franco Del Prete, quindi...
1: È un cerchio che si chiude.
0: Era un cerchio esattamente che si chiude.
1: Quando si tirano le somme, no? All'improvviso, ai miei 40 anni dovevano chiudersi dei cerchi. Gli showman erano fra questi, però ti ripeto, con gli showman in realtà ho pensato, non è che ci ho ragionato più di tanto, però mi è venuto quasi istintivo cercare di stare un po' più nell'ombra a preparare questa cosa, perché era qualcosa che anche umanamente, emotivamente sentivo come una responsabilità, no? Quindi con i musicisti in realtà, per rispondere alla tua domanda, è stato tutto molto semplice, perché ripeto, noi già suoniamo insieme in tanti contesti diversi. Quindi Peppe mi ha dato carta bianca nello scegliere le canzoni, abbiamo scelto le canzoni e direttamente in studio da RR Sound, con il magnifico Piero De Asmundis, che era lì come fonico di sala a far registrarci, mixare e masterizzare il disco, siamo riusciti a trovare una quadra in diretta proprio mentre li suonavamo, per capire come volevamo suonarli. Ma veramente alle volte era soltanto l'approccio del musicista che cambiava un po' il suono, o il suono di chitarra che magari la rendeva quel brano un po' più rock, i cori messi un po' lì, i fiati che sostituivano i voicing degli archi, no? È proprio la formazione in sé, cioè il tipo di struttura della band che ha cambiato un po' il sound, ma senza stare lì a pensarci più di tanto. Questo per farti capire che non è stato uno di quei lavori come si facevano negli anni 70, sai, con i mega team, con il produttore artistico che ti crea l'arrangiamento ad hoc per... No. Una band che suona già insieme, che ha preso quelle canzoni e che le ha risuonate con la propria attitudine, senza stare lì a pensarci più di tanto.
0: Oggi, secondo te, qual è la modernità degli showman? Perché i ragazzi di oggi si dovrebbero avvicinare agli showman?
1: Questa è una domanda meravigliosa, perché in realtà quando poi mi si chiede: ma perché hai fatto sta cosa? Cioè, ma che cosa ti entra a te? Niente. Mi entrano tre cose. Uno, la gratitudine di poter servire, proprio essere al servizio di Peppe Ponti, che ho conosciuto tramite Franco e che mi chiede: ma vogliamo farla sta cosa? Perché no? Facciamola. Quindi gratitudine, poter servire qualcuno che mi chiede di fare questa cosa.
0: Anche perché se uno ti considera l'unico che può cantare Busella, già quello è un onore.
1: Capito, è un onore, perché dovresti dire no? Cioè, allora dico: guarda, se tu pensi che io lo posso fare, buttiamoci in questa sfida, poi vedremo dal vivo se me la cavo, perché lì c'ho paura, però però vediamo.
0: Ma io sono sicura che dal vivo non avrai nessun problema, anzi è dove dai il meglio di te, secondo me.
1: Sì, quello normalmente sì, è sempre stato il mio habitat naturale. Poi ti dicevo, la gratitudine nei confronti di Franco, umanamente, artisticamente e spiritualmente, nel senso che comunque io ero piccolino e lui anche lì, vedi, mi ha beccato in una jam session, mi ha portato a fare delle cose anche professionali. Io con lui ho conosciuto Raiz, ho conosciuto Pietro Montecorvino, ho conosciuto tanti grandi artisti, Piero Gallo.
0: Hai raccolto il suo testimone, in qualche modo lo stai portando nel mondo.
1: Questa è una cosa che spero che non mi pesi troppo, nel senso che ho cercato di fare...
0: Senti anche un po' il peso di una responsabilità.
1: Sì, io ho cercato di fare tutto con la massima leggerezza, senza stare lì a pensare troppo. So che arriverà comunque un momento in cui arriveranno magari, sai, detrattori, critiche, perché solo chi non fa non sbaglia. Però chi non fa non sbaglia, appunto, quindi meglio fare. Se senti che c'è qualcosa, capito? Se c'è un fil rouge con quel tipo di musica, gli insegnamenti di tuo padre, la musica che ti faceva ascoltare tuo padre, l'aver conosciuto Franco, l'aver conosciuto Daniele Seipe, che comunque appartiene anche lui a quell'epoca di rivoluzione musicale, no? Del Napoletan Power in un modo o nell'altro, aver sempre subito il fascino di quel modo di fare musica e avere anche un, tra virgolette chiaramente, no? un prezzo da pagare in qualche modo, cioè nel senso, se senti dentro di te una forma di gratitudine nei confronti di quello che tu hai ricevuto da queste persone, un modo lo trovi sempre per restituire quell'energia, prima o poi, quando sei pronto spiritualmente, quando tu sei arrivato a una fase di consapevolezza nella vita in cui devi cominciare a restituire qualcosa che ti è stato dato, no? Perché poi tutti doniamo gratuitamente, senza voler niente in cambio. E la gratitudine oggi non è un sentimento facile,
0: diffusissimo. Però è bello, ti fa onore questo tantissimo.
1: E quindi il peso nei confronti di Peppe, il peso nei confronti di Franco, il peso nei confronti di James, perché tu mi dirai, ma perché, scusa, tu non l'hai mai conosciuto, no? Io ero lì a uno dei vari tributi a Musella e c'era James lì, ma io non sono il tipo, ti sorprenderà questa cosa, io sono sempre stato un timido, io sono andato vado in terapia ancora oggi anche per questo, per affrontare il tema della creazione dell'alter ego, no? Questo Sabba che arriva lì un po' smargiasso, spocchioso,
0: cioè sul palco sembri un'altra persona,
1: ma perché io sono veramente proprio un'altra persona in realtà nella vita, capito? A dispetto
0: del palco per te è anche un po' terapeutico,
1: assolutamente sì, perciò ti dico che è il mio habitat naturale, ma questo lo diceva anche Franco, ma questo lo diceva anche Mike Stipe per esempio, no? Anche grandissimi artisti, cioè per molti il palco è un modo per avere un proprio spazio nel mondo che nelle tue relazioni quotidiane, sociali, non riusciresti ad avere se non attraverso appunto l'ego, l'alter ego, no? Quella creazione di quella persona che riesce in qualche modo a interagire attraverso dei sistemi che ha imparato nel tempo per non soccombere a diventare marginati, a diventare quelli che vengono presi in giro, quelli bullizzati, capito?
0: Ma quando stai per salire su un palco c'è dentro di te uno switch, cioè senti che devi improvvisamente e in frazioni di secondo diventare un altro, o comunque diventare quella parte di te che non sempre sei capace di tenere fuori nella quotidianità.
1: Io credo che sia amore e gratitudine, cioè ricevere amore è come ricevere un abbraccio, no? Quando sai che hai un pubblico davanti sei già grato solo per il fatto che quelle persone siano lì ad ascoltarti, e poi hai l'obbligo di servirli, la responsabilità più che l'obbligo, hai la responsabilità di servirli, quindi tu sei un tramite perché arriva una musica più grande di te, nel caso degli Schumann in particolare, che tu attraverso di te devi poi dare a loro in qualche modo, no? Perché è il modo per dirgli grazie, quindi amore che ricevi, che poi è quella cosa che ti aiuta a rimetterti in piedi, no? Nei momenti anche in cui veramente dici ma chi muffa fa a me, ricevere l'abbraccio, ricevere una pacca sulla spalla, ricevere un applauso, ricevere una parola buona. Oggi l'amore è il tema secondo me più importante di tutti, non c'è niente di cui bisognerebbe parlare se non di questo, perché ci lamentiamo che non succede mai niente di bello, ci lamentiamo che quell'altro ha fatto questo, quell'altro ha detto quello, ci abbiamo sempre da ridire su qualcuno, sui social ci sta sempre questo dualismo per cui sembra che l'algoritmo incentivi quasi, no? La parola negativa, la critica e la cosa, e poi ci lamentiamo, ci sono le guerre, ci sono le cose, ma noi nella nostra quotidianità che cosa facciamo di amorevole per mettere in circolo energie positive? Un abbraccio in più ce lo diamo. Quando vediamo qualcosa che non ci piace, proviamo a vedere anche uno spiraglio di luce, anche minimo, in cui, premesso che mi piace molto quello che stai facendo, però ti dico anche che non ho apprezzato questo. Lo facciamo lo sforzo di mettere prima il bene e poi il male. Perché noi siamo fatti di yin e yang, no? È ovvio, quindi siamo fatti di entrambe le cose, però è molto più facile buttare, Franci, Maro, nonna, sai fare proprio questa intervista, ne ingarrate una domanda, e invece dire, premesso che adoro molto il tuo modo di parlare, l'indizione, il fatto che tu sia così documentata su questo disco, però avrei preferito magari che mi facessi anche quella domanda, sai, su... Sì. Ed è diverso, è già diverso. Salire su un palco...
0: È come ci poniamo molto spesso, e anche quello a cui vogliamo dare importanza e concentrare nel nostro pensiero.
1: Questo per chiudere il discorso, diciamo il concetto del palco, no? Se tu sali sul palco con l'idea di dover dimostrare chi sei, e quella è una roba quasi adolescenziale se ci pensi, ma se sali sul palco con l'idea invece di magari anche metterti un cappotto, non dico una maschera perché ormai le maschere sono diventate un tema quasi negativo, però un cappotto, una protezione, no? Certo. Questa voce, questo palco, questa band, queste luci, questo service, questa roba, questo repertorio importante per cui ti piace vincere facile, no? Perché è ovvio che hanno solo ti vorrei, la sanno tutti, la canta. Ok, però se tu invece sali con l'obiettivo intimo, interiore di essere grato a quelle persone che sono lì e di non essere nient'altro che un tramite, perché io non faccio niente per imitare Mario né per un medium. esattamente proprio un medium. Io penso che i cantanti, i musicisti siano questo, siano luci, piccole stelline dotate di questa illuminazione interiore che arriva da non si sa bene dove, perché poi il 90% è talento, il resto è quello che tu ci hai costruito intorno.
2: Non

0: Lo senti Franco, tu l'hai conosciuto bene perché appunto hai cantato con lui e suonato per lui, mentre interpreti queste canzoni, mentre senti il groove della batteria,
1: sì, sì, sì, sì.

0: Instrument. Noi abbiamo fatto nel mio disco inedito, abbiamo fatto una cover di A Musica Mi Re, che è un brano che ha scritto Franco per Napoli Centrale, e ha registrato la batteria in questo disco e in questo brano Alfonso Donadio, che era un suo allievo che io ho conosciuto proprio tramite lui e con cui suonavamo il blues da piccoli. Alfonso ha introdotto il brano con un assolo di batteria in cui mentre suona questo assolo gli urla: stai con noi, per sempre, perché io e Alfonso siamo legati da questo ricordo di Franco. Tutte le volte sono andato a Milano a trovarlo, il primo e unico discorso è stato Franco. Il livello spirituale, poetico e filosofico di Franco rispetto magari a anche artisti più blasonati,
1: sì,
0: diciamo.
1: Vabbè, non facciamo paragoni, però
0: no, figurati.
1: È una cosa assoluta.
0: Quindi sì, sento anche, soprattutto quando facciamo gli Schumann, ovviamente, questo peso, cioè questa connessione, ma cerco sempre di non parlarne troppo perché non vorrei che fosse strumentalizzata, perché sennò uno può pensare, vabbè, si sta aggrappando a sto rapporto che ha avuto con Franco, perché no. Il disco non è stata una mia idea, è stata una richiesta. Io ho accettato ben volentieri. So che c'è un legame con Franco che è assolutamente personale e per cui non sento di dover chiedere l'autorizzazione a nessuno. Cerco di non parlarne troppo perché la vivo come un'esperienza personale e posso dirti soltanto in chiusura di questa risposta che ti sto dando a questa domanda, posso dirti solo che lo avverto anche un po' come, non dico un peso, ma come una responsabilità, nel senso che mi vedo comunque molto piccolino ancora oggi, capito, rispetto alla grandezza di Franco, di James.
1: La tua vita è bella, però non ti devi assolutamente sottovalutare perché sei un grande artista.
0: Ti ringrazio.
1: E ne stai dando la dimostrazione, perché
0: Mario, ti ringrazio di cuore.
1: Pepe Ponti, che è stato appunto uno dei protagonisti della stagione del Naples Power, se ha scelto te sa quello che sta facendo.
0: Sì, no, questo è ovvio.
1: È un'operazione in cui non si può sbagliare.
0: Perciò ti dico grande gratitudine, e quando tu mi hai chiesto i tre motivi di gratitudine, al primo posto c'era Pepe Ponti, perché chiaramente è la persona che ha dato il via a questa cosa. Poi chiaramente c'è Franco, c'è James, c'è quella musica lì, c'è Mario Musella.
1: James ha fatto in tempo ad ascoltare qualcosa di quello che stavate facendo?
0: No. Non so se posso raccontarti anche in radio l'aneddoto che ti ho raccontato prima, che mi ha detto Peppe Ponti, non lo so. E
1: sì,
0: quello su James.
1: Io penso che tu possa raccontare.
0: Vabbè, lo raccontiamo velocemente. Però io non so se lui, cioè non lo so. Io, ripeto, io veramente non voglio che sia strumentalizzato neanche questo, quindi non l'ho conosciuto James. Quindi veramente abbiamo condiviso quell'occasione di quel palco e lui era lì. Però, insomma, mi è stato detto ultimamente, qualche giorno fa, che c'era proprio un progetto, no? Durante tutto il periodo dei tributi a Mario Musella c'era un progetto con Franco e James in cui io sarei stato la voce di questo nuovo progetto dedicato a... E mi è stato detto proprio da Peppe, quindi...
1: Se te ha detto una cosa vuol dire che...
0: Ci faccio affidamento, se me l'ha detto lui è così. Solo che io non l'ho mai saputo, quindi quando poi ho saputo questa cosa, per me è stata una botta incredibile. Ho detto, ma veramente c'è stato per un attimo nella mia vita, a mia insaputa, la possibilità che potesse succedere questa cosa?
1: Di fare un disco proprio insieme a lui.
0: Insieme a loro. E in questo disco comunque c'è Franco, eh?
1: C'è sia Franco...
0: E c'è anche James.
1: Con l'assurdo, e c'è anche James.
0: C'è James, c'è Mario Musella, sì. Ci sono tutti.
1: Ci sono tutti. E quindi in realtà è come se tu cantassi con tutti loro, non solo li riporti in vita, non solo gli eterni, perché chi ha fatto della gran musica in realtà ha questa fortuna di essere eterni,
0: sì,
1: per sempre,
0: sì,
1: la
0: sì.
1: Musica è immortale, e tu attraverso la tua voce e attraverso questo disco hai raccolto nella maniera migliore che tu potessi fare questo prezioso e luminoso testimone.
0: E poi ti posso dire una cosa, mo sempre per rispondere a una tua domanda, io ti ho raccontato l'aneddoto di papà, no? Cioè io conoscevo gli Schumann che ero piccolino perché papà li cantava e me li faceva sentire.
1: Ma qual era la tua canzone preferita?
0: No, papà cantava un po' tutte le canzoni che io conosco degli Schumann, tant'è vero che io quando ho iniziato a cantare gli Schumann le conoscevo già a memoria tutte, capito? Perché papà le cantava un po' tutte, era un appassionato anche lui. Ah, poi sarebbe bello poter parlare del link Black Music, musica italiana, quando ti dicevo Battisti,
1: sì,
0: mi
1: sì,
0: sei
1: sì,
0: entrata
1: sì,
0: nel cuore, Fausto Leali, vabbè. Però no, per rispondere alla tua domanda, se fra i motivi per cui uno dovrebbe fare una cosa del genere non c'è anche la speranza, no? È quasi un atto rivoluzionario, se ci pensi, fare un vinile oggi. Però se
1: fra... In realtà loro fu una rivoluzione, quindi tu la stai oggi... In maniera inversa sta riportando comunque una rivoluzione.
0: Magari io c'ho qualche ragazzino...
1: Stai risvegliando qualcosa.
0: Magari a mia insaputa c'è qualche ragazzino più piccolo di me che mi segue e a cui piaccio. Non lo so, io credo di no. Però magari qualcuno ci sarà, no?
1: Guarda, rimarresti sorpreso, perché io sono rimasta sorpresa anche da mia figlia che ha 19 anni, che a volte ascoltano della musica che noi non ci aspetteremmo mai.
0: Capito.
1: Però invece ascoltano Cat Stevens, Ornella Vanoni, che io non mi sarei mai immaginata che mia figlia ascoltasse Ornella Vanoni. Anzi, tu gli dai non solo l'opportunità di conoscerla e conoscere dei brani che semmai il mercato discografico in questo momento, Spotify, non gli offre nelle playlist. Tu lo stai riportando in vita e io sono sicura che certe cose sono eterne perché hanno quella magia dentro.

0: altro.
1: Sono blessed.
0: Che esatto. E blessed. Quindi io sono sicura che
1: quella è la speranza, vedi,
0: questo... anche giovanissimi possano ritrovare in questa musica, in questi toni, in questi ritmi qualcosa,
1: qualcosa di bello, perché dico, ah, questo è un ragazzo comunque giovane, ma voglio dire, non è che ho 20 anni, però dico, insomma, manco...
0: Vabbè, sei giovane.
1: Se tu dici, però tu dici, ah, questo ragazzo è giovane, canta ste canzoni. Quindi non sono costretto magari a dover inseguire per forza il trend del brano pop o trap che si porta mo, no? Perché c'è qualcuno che lo fa. Allora o è pazzo oppure... Allora sono pazzo pure io, a prestachis. E voglio andarmi a cercare pure io delle canzoni di quel periodo da fare, no?
0: Ma se tu vuoi essere... secondo me distinguersi è la cosa migliore che ci possa essere.
1: E poi, cosa importante, lasceremo un ricordo fisico di questa cosa.
0: Ci sarà il vinile.
1: Perché se un domani, all'improvviso, chiude internet, cioè succede una qualunque cosa... noi avremo comunque il nostro vinile fisico con una cosa scritta sopra, che ci stanno sti brani interpretati da queste persone, e tu ce l'hai lì davanti agli occhi.
0: È la cosa che rimane. Io avevo alcune cose nei floppy che adesso non so più dove ascoltare, sì, o utilizzare, ma ho ancora i vinili di 78 giri delle opere di mio nonno che hanno 80 anni, per cui alla fine è qualcosa che resta.
1: Qualcosa che resta, qualcosa che non moro, come diceva qualcuno.
0: Esattamente. E poi proprio c'è la magia anche fisica di avere un oggetto,
1: toccare, respirare, fare quel gesto,
0: di dare un'emozione che diventa solida, che diventa tangibile. E io penso che in questo momento ne abbiamo bisogno,
1: cioè tantissimo.
0: Può essere tutto volatile, tutto liquido. Il vinile non ti permette di scegliere la track. Sì, sì, puoi metter lì e spostare la puntina, però di solito richiede...
1: Tu lo metti lì e ti senti tutta...
0: Ascolto tutto. E questo è bellissimo, perché non solo lo ascolti e ti devi prendere del tempo, gli devi dare l'attenzione giusta, in realtà ne assorbi tutta l'anima, perché quando ti ascolti 7, 8, 10 brani, 11 brani di un autore con quella voce, alla fine quella voce proprio ti entra nelle vene.
1: È una meditazione, tu fai un viaggio appresso a quella cosa, capito? Cioè tu stai seguendo la storia che ti è stata raccontata, ascoltando il vinile, stai lì fermo ad ascoltare. Quando metti Spotify sul cellulare, sul computer, intanto fai un'altra cosa, intanto fai... E tanto è vero che ormai Spotify è diventata una roba di, cioè, playlist che servono per altre cose, playlist running, playlist relax, playlist chill, festa, così, hanno un tema.
0: E a volte diventa quasi un tappeto,
1: è un
0: musicale,
1: tappeto per fare altre
0: non
1: cose,
0: non diventa una colonna sonora protagonista della...
1: Quindi forse in tutta questa operazione la più grande forma di rivoluzione, di ribellione al sistema, è stata proprio decidere di stampare dei vinili. Quindi io auguro tutto il successo possibile a Peppe, Renato e Claudio, che hanno deciso di investire in questo modo. No!

0: La tua voce è veramente intensa e spessa, cioè con questa ruvidezza, questo sole, trasmette veramente quest'anima vera che poi aveva conquistato tutti, quella di Mario Musella, e io penso che sia un regalo grandissimo che state facendo a tutti noi, e io ve ne sono infinitamente grata, e penso e sono sicura che quando il 1° luglio sarete a Palazzo Reale, quindi nella cornice perfetta che più vi rappresenta e più metterà in risalto tutta questa bellezza e tutta questa anima, io credo che sarà un successo strepitoso.
1: E tra l'altro in quell'occasione si vocifera che ci saranno grandi ospiti, eh? Io non dico niente perché non me ne occupo io.
0: Adesso aspetteremo con molta ansia. Intanto ricordiamo anche che vi possono ascoltare il 5 giugno a Cercola per il Primavera Festival. Per chiudere, avevi accennato anche qualcosa del tuo progetto, so che insomma è un periodo molto molto
1: florido. Ci sono 4 dischi molto praticamente che mi riguardano, che sono usciti. Uno è quello di Daniele Sepe, come sai, perché ci stiamo organizzando anche per venirti a trovare insieme, io ci tengo tanto a poterci essere pure io, che è una figata pazzesca il vinile.
0: Come tutto quello che fa Daniele, no, diciamo la verità.
1: Lui è un genio, quindi figurati, però questo ultimo capitone è veramente una follia, perché è proprio è in totale discontinuità con l'idea che si poteva avere di come si sarebbe fatto questo disco, e invece è proprio tutt'altra cosa, c'è molta elettronica, ci sono tematiche anche belle toste, insomma è un disco libero, è un disco energico, non so come dire, è vivo, come è Daniele in realtà, è come vorremmo essere tutti noi che facciamo parte di questa ciurma di pirati e che vorremmo essere pirati nella vita, no?
0: Perché no, in realtà lo siete in qualche modo.
1: Poi c'è il disco che è uscito solo in edizione limitata per il Giappone, che abbiamo con i Superfour, che abbiamo venduto solo ed esclusivamente, come ti dicevamo anche nell'ultima intervista che abbiamo fatto ai Superfour, qui solo per il pubblico che è venuto ad ascoltarci in teatro lì in Giappone, quindi una Japan Limited Edition. Ce ne sarà un'altra chiaramente nei prossimi anni, perché è probabile, insomma, si vocifera.
0: Il Giappone ama tantissimo la nostra musica.
1: Sì, sì, tantissimo.
0: Sono dei grandi fan dell'Italia.
1: Te lo dico perché ci sono stato con Daniele Sepe, che facevamo un tipo di musica, e poi ci sono stato con i Superfour, facciamo un altro tipo di musica, ma comunque sempre italiana, napoletana. È un brand molto potente, quello della nostra musica tradizionale, insomma, in qualche modo proprio campana, napoletana e italiana, perché poi comunque con i Superfour abbiamo fatto anche classiche melodie italiane come, che ne so, Vivo per lei, proprio abbiamo fatto O Sole Mio, poi abbiamo fatto Caruso, chiaramente, come facciamo sempre, insomma, molte canzoni proprio italiane. Poi chiaramente con i Superfour tu sai che c'è anche una parte di repertorio internazionale. Poi c'è chiaramente questo meraviglioso disco degli Schumann di cui stiamo parlando oggi, e poi c'è un quarto disco che è il mio disco di inediti,
0: che
1: uscirà a ottobre, sì. Uscirà tra l'altro un singolo proprio a mezzanotte del 4 giugno che si chiama Guarda Man Faccia.
0: Bello.
1: Che già dovrebbe chiarire subito che cosa intendo dire con questo disco. È un disco che parla di nuove albe, di rinascita dopo anni di caos interiore, no? Dalla perdita di mia madre, tutto un processo che mi ha portato a conoscere persone, a approfondire questo rapporto con nuove persone che avevano una forte spiritualità, come il produttore, il producer Paci Ciotola, con cui abbiamo scritto il disco, i brani, e in cui appunto, come ti dicevo prima, c'è anche un omaggio proprio a Napoli Centrale.
0: Che ritorno.
1: Però sì, poi disco che uscirà comunque a ottobre, quindi adesso siamo focalizzati sugli Schumann. Sì, sì, sì.
0: Inizieremo la nuova stagione con questa bellissima intervista. E io ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie a te di cuore.
0: Qui con noi, e grazie di tutto quello che stai facendo e soprattutto di questo disco. Ringraziamo anche Peppe Ponti proprio di aver avuto questa idea meravigliosa. Io penso che tutti debbano ascoltarlo, perché è qualcosa che lascia il segno, è qualcosa che si tramanderà, è un disco identitario.
1: Sì.
0: Noi dobbiamo conoscere, sì, da dove veniamo, ciò che siamo e ciò che dobbiamo portare ancora dentro di noi e nel mondo. E quindi viva gli Schumann e viva Sabba che è qui con noi. Grazie. Grazie di tutto questo tempo che ci hai dedicato.
2: Solo tu mi vieni lacrima, che se ne rade tu? Ma se parole e febbre. Ma non credi più. Voglio soltanto vivere la mia sincerità. Voglio soltanto credere a chi non mi può ingannare. Io voglio bene all'acqua da sorgente. E voglio bene a luna quando tramonta. Più bene voglio il sole quando sponde. Oggi, il mare quando è blu. La uccello quando canta la palma osco. Volesse bene a te con tutto il cuore. Se pure tu volesse bene a me. Quanta parola per me. Se avesse di appassionata e semplice, stringata da così, ma tutto questo è inutile. Tomo fa morire, e se ne mente che stanno, tu non puoi capire. Tu ne puoi capire.
0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni

0: che so di che fa.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Magari fossi parlamentare, ti direi già tante parole, fredde, belle, senza timore. E invece io sbiascico, ma cosa mi ha dato il liceo classico? Non mi capacito, e adesso col caldo, mi scuserei se mi tolgo il kiwi, mentre ti guardo.

bocca cambierà cormelluzzo. Mi caracollo col collo di cazzo. Datemi il cesso, altrimenti stramazzo.

magari pare un momento, è più o meno lo stesso. E dentro sto bicchiere, che pare mezzo vuoto,

Raramente si chiede soltanto una mano a chi poi non dà potà. Raramente si prende coraggio per un primo passo e chissà dove va. Sicuramente in un attimo salgono mille capate già.

Prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

fanno i complimenti appunto. Sì, ma tutti questi non lo sanno quante volte ti hanno fottuto. Io non voglio niente, solo pace, che accenda quella fiamma adesso dentro me. Fumo sugli scogli e ancora penso che nessuno è più felice di me.

sa sposa Malfi, vestita ricca matrona, con un diadema in fronte e l'occhio sola, e una regina nata in coppo mare.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Carli, Carli, fermati. Guarda, sono come le diele tue.
2: A capo, che vai trovando? Oramai ci siamo lasciati, te ne sei giù, e ma che buo a me?
1: Ma ne so giù, tu me ne hai cacciato. Ti facessi tua rindolietta con una donna posto mia.
2: Ma come rindolietta? Ah, chi era un infermiere che mi era venuto a fare seringa?
1: Ah, io seringa sono a così lunga. Chi lo teneva una cammana che non forneva mai.
2: Ah, ma insomma, tu che buo a me? Ah, a colpi a tu che non sei stato mai buono e fuo marito.
1: Come non so buono e fuo marito?
2: Certo.
1: Caroli, non mi faccia ammazzire.
2: Uè, oh, tu hai detto che fai la parte, sa? Oramai è troppo tardi, perciò te ne puoi chi?
1: Me ne cacci. Ma come per correre appresso a te, me ne soffio da mezzo con te e ti sono corruto appresso.
2: Oh, con te? Ma qua con te?
1: Oh, con te riesco scurnacchiato.
2: Guarda.
1: Che abbiamo fatto per via iaia per protestare contro le mogliere che hanno fatto il corno dei mariti.
2: Guarda, da cosa tu da fare per via iaia?
1: Per venire sotto il ponte che te ne è più lungo. E chi poteva passare e chi no?
2: E tu sei passato?
1: Sono giù da a chi, ci mancavano poche centimetri. Caroli, fammi stare con te. Fammi stare vicino a te con mia prima sera, caccio con l'uscetta.
2: Ah, sono passato 20 anni, ti ricordo ancora.
1: Sempre, per sempre, per secolo.
2: Secolorum.
1: Amen.
2: Guarda, me lo vai.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Guardando cose poco nostre, ti amo, ti odio, senza che avvi di casa addosso, che manicomio. Tutto gira intorno solo a me e te, il resto del cuore chi lo mette? Tende a muovere i miei fili come delle marionette, dopo me li taglia solo perché...

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: E non tengo niente a vedere prima, si mi fa mangiare con i gestocchini, se non tengo sete mi metto vino, si potono avere vicino.

senza paura. Forse un male stare da una porta. Terra, terra, cagna. Cagna sta sorta perché tu sei a terra. A terra è l'amore.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Pronto? No, non ci sto stasera. Lo so che ti ho detto che ci stavo, ma c'è stato un cambio di programma. Scusa, no, può succedere. Dai, ma ci acchiappiamo qualche altro giorno, eh?

Lasciami un sorriso prima di andar via, accarezzerai i miei giorni storti. Noi contro i poteri forti, non voglio esporti ai miei momenti morti. Quando non ragiono e metto i ferri corti, io cintura nera di sfasciare a porti.

che mi piaci. Stringimi la mano, non ti lascio andare, il cuore brucia come braci. Un altro bacio, poi ci salutiamo. Mi dispiace, fatto tardi ancora, devi riposare. Tra qualche ora l'altro sveglia, suona, aspetta.

vesti di plumare. Stupida, stupida, non sei per niente scaltro, il mio cuore lo tiene un altro e i ritratti li tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, se non tu vuoi sparare, e allora sai che a

0: allergico per un greti? Stupido, stupido, sparati, sparati. Se non ti vuoi spara, non ci sta niente a fare. Sulla mare ti amano. Stupido, stupido.
1: Dimana, ma vorrei partire stasera. Lontano no, non ci resiste più.

No, non è solo una parola, è uno strillo, una capata rindomuro, la faccia che non si nasconde, e il silenzio che si rompe, è una catena che si scioglie, io volevo che non si mette scuola, è vivere e morire a ombra, io mare che si fa girare il pocione. No e no.

no, non è Lucia i soldati. Un palazzo è sordito da fuoco. È una cannella che fa più stelle da luna. E la sfortuna che diventa fortuna. E la notte che fa giorno. E la voce che ti parla in fondo. È come nascere dopo che si manca. E l'addore che ha qualcosa è cagnata. No e no.

ragazzi dopo 7 anni sono tornato a casa. Mi hai fatto aspettare troppo assai per salvare sto figlio. Grazie, Madonna.

Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.

si sta vicino. Io tiro a te, tu tira a me, sta fu un'inganna. E sanno e zucchero sti sanga clandestina.

Para 100 anni, quando ci siamo incontrati, e manca una parola, solo un sospiro, nuciata sola per due anime dannate, anime persi in tasti carne, gangranite, venite fermi, che sto cor mio trasito.

una stivorna, ma non passa sta condanna. Ci sentiamo se lontana, ora si stanno vicini. Tira a te, tu tira a me. Sta corda fu un'inganna, se ne sono cresti sempre clandestino. Ma è proprio chiume, un coppo coro sto destino. Parlo cent'anni quando ci siamo incontrati. E manca una parola, solo non si spire. Usciato solo per due anni, ma dannata. Abbiamo perso in tasti carne dilaniate. Venite lì, ma casta ora mi trasite. Facite ammesso ai momo vanite. Ma che ne sa per tutta quella gente che non sa l'amore. Quest'uomo che intestina senza più calore. Non c'è pregamo, entro un amo. Solo se il latore l'aria cava, non respira, se non focava. Non c'è fumo, non è surore. Casa beva l'acqua e mare. Oh fra, casa beva l'acqua e mare.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Majagura, Majagura. Mi è sta capa una cosa pesante, pesante mi sembra. Mi fermo qua, mi fermo là. E a squarciagola mi metto a contare da 1 a 300. È pazzo, è pazzo, la gente dice, voi, voi. Il viso del folle

Magiagurà, Magiagurà. Oggi il dottore mi ha detto: mio caro, voi state guaiate. Guardate qua, oi. Toccate qua, oi. E a retà capo una specina pallida che si è trovata. È tosta, eh? È tosta, eh? Io com'è tosta sta valle di Nissa? Il viso del folle l'ho fatta per te. A capo qua a pallo, eh? A te.

Maggiagurà, maggiagurà. Io mi fatto donna perversa, bugiarda e sfergiura. Che pazza fai? Che pazza fai? Se mi suicido vedendomi morto, ma

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

in danno posto l'India, una fila d'uomo non bavagliata, riesce a fucile una spada puntata e una fotografia no, erano ribelli. In danno posto l'Angola, un soldato con macete alzata, una capanera in danno palambazzata e una fotografia no, erano guerriglieri. In danno posto l'Israele, lo sei una mano rotta a martellata, per quattro prete buttate, una fotografia no, è un palestinese. In danno posto la Ruanda, e l'America e l'Iraq,

e mo l'inquisizione, mo sei talibano, colpevole innocente, e una fotografia noi a cervello umano. E chi se me ne viene, chi risponde tempesta,

Caro Tony, sono finalmente a Napoli. Devo ritrovare Maria. E soprattutto devo ritrovare quella canzone di cui non ricordo il titolo e che ci fece innamorare.

furia su culo de tucio. Eppure a gambo mille bene fa, rinfresca l'orzio, vino fa felice, e solo l'acqua seta fa passare.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tutta volta che ti ho incontrato è stata verso il quattro chiatamone. Stavi elegante, tutta indolettata, dicista e me l'ho fritto uno spumone. Troppo